Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

pensando di... Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te. Salto

prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia, tu sei l'anima mia, sei un campo di malinconia quando non sono da te. Sei un campo di frutti dolcissimi quando sei qui con me, contadino del cuore.

la cometa. Mi devo allontanare da te, per vederti tutta intera. Devo far finta che non ci sei, per scoprire.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno. Il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli a regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Aspettando l'estate. Su Rai Radio tutta italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con Rai Radio tutta italiana.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni. Buoni.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io non so più cos'è normale.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non basta un raggio di sole in un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale e che sale. Si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole.

0: E allora buongiorno, buongiorno a tutti, le sette spaccate di questo lunedì 8 giugno, mattina tutta italiana estate, siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana e io sono Rossella e sono sempre qui con la mia compagna Giulia. Ciao Giulia!
1: E buongiorno, e sono le sette, anche questo weekend purtroppo è finito ma si ricomincia questa settimana incredibile perché farà caldissimo tutta la settimana.
0: È vero, sono previste delle temperature altissime, quindi l'estate è ufficialmente entrata nel vivo. Tra l'altro questa sarà una settimana dove finiranno anche le scuole, quindi per tanti cominceranno le vacanze. E allora mattinieri, buongiorno, fateci sapere se siete già svegli. Ovviamente segnatevi, memorizzatevi il nostro numero di telefono e scriveteci al 334-604-5640.
1: Se ci pensi, questo è il primo lunedì ufficiale di giugno.
0: È vero, è vero. E siamo ufficialmente entrati in questa settimana lunga, perché settimana scorsa è stata, diciamo, un po' atipica con il ponte lungo del 2 giugno, quindi un po' una settimana, diciamo, a metà. Quindi fateci sapere come è cominciata la vostra settimana, se avete già bevuto il primo caffè oppure siete già in viaggio
1: e
0: verso il lavoro.
1: Sono ufficialmente finite le scuole, giusto?
0: E questa oggi? Settimana finiranno, sì, questa settimana finirà. Poi a seconda della regione, quindi diciamo che da oggi 8 giugno per tanti bambini e ragazzi finiranno le scuole. E
1: beati
0: per,
1: loro.
0: Però io sto pensando anche a chi comincerà gli esami di maturità quest'anno.
1: Te li ricordi tu?
0: Sì, sono passati un po' di anni, però
1: il trauma rimarrà per sempre, proprio quel periodo così traumatico degli esami di maturità, secondo me ce lo porteremo per sempre.
0: Avanti per sempre.
1: E io direi di iniziare con una bella canzone.
0: Ma
1: no?
0: Io direi proprio di sì. E allora cominciamo, perché poi parleremo anche di concerti con il grande Vasco Rossi. Io no.

0: Ed era la voce inconfondibile di Vasco Rossi in questa mattina tutta italiana estate, appena cominciata, 3 ore insieme di musica, grande energia. Vi teniamo in compagnia fino alle 10 e quindi scriveteci dove siete, da dove ci state ascoltando. Tra l'altro, Giulia, proprio a proposito di Vasco Rossi, è un po' cominciata, dai, ufficialmente la stagione dei concerti, diciamocelo.
1: Sì,
0: e infatti anch'io devo prenotare qualche biglietto perché sono rimasta un po' indietro. Ieri c'è stato il concerto di Tiziano Ferro a Milano, a San Siro. Infatti la mia amica Chiara mi ha videochiamato ieri, io tra l'altro già in pigiama, pronta ad andare a dormire, giustamente.
1: Mi piacerebbe andare. Beh, comunque Vasco è proprio senza tempo,
0: cioè... è vero, ed è cominciata un po', sai, questa sfida, no, tra i cantanti, tra i big della musica. E Vasco Rossi ha scelto Roma per il 2027 per il Giubileo di Vasco. Farà proprio un giubileo, quindi ha annunciato questo grande evento per la primavera del 2027, proprio pensato per celebrare i 50 anni dall'inizio della sua carriera musicale. E il rocker di Zocca ha comunicato la novità attraverso i social, parlando di un vero e proprio giubileo. Secondo le prime informazioni, il progetto coinvolgerà oltre 500.000 persone e comprenderà proprio eventi dedicati alla musica, ai ricordi e agli incontri con i fan. E restano ovviamente ancora aperte diverse ipotesi sulla formula scelta per l'evento. Si parla di una possibile maratona di concerti allo Stadio Olimpico oppure di un maxi raduno a Tor Vergata. Quindi sarà sicuramente, a parte le ipotesi, sarà sicuramente un evento fuori di testa e memorabile.
1: Beh, Vasco unisce tutti, e poi non vedo l'ora di vedere questo giubileo così. E parlando di giubileo, tu lo sapevi che è ufficiale che Roma è la città più bella del mondo da visitare a piedi?
0: Io l'ho sempre detto, guarda. E lo dice addirittura una classifica.
1: Una classifica, mentre Roma proprio al mondo è la città più bella da visitare a piedi, perché effettivamente è un museo a cielo aperto.
0: Sì.
1: Al secondo posto Madrid, poi Budapest, Praga, Lisbona, Amsterdam, Porto, Barcellona, Londra e Berlino.
0: Che meraviglia. Tu
1: non l'avrei detto Berlino, sai?
0: No, neanche io. Sai che non ti dico la verità, non sono molto attratta dalle città tedesche. Però su Roma l'avrei detto che è la città più bella del mondo.
1: Poi con il fatto di, insomma, Berlino la vedo molto triste, anche per l'associo comunque
0: alla storia,
1: Berlino,
0: certo.
1: Alla storia, non... Però è una città molto bella, mentre la Finlandia per il 9° anno consecutivo è reputata il paese, diciamo, più felice al mondo.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Ma c'è un motivo?
1: Perché dicono che si vive tranquillamente, si fanno molte saune, c'è molto verde.
0: È vero, la sauna finlandese.
1: La sauna finlandese, forse è per quello.
0: Quindi sono tutti belli rilassati in realtà.
1: Secondo me vivono bene in questi paesi del nord, anche se hanno un tasso molto alto in realtà di suicidi, quindi non capisco come sia correlato.
0: Sì, in realtà per le ore di luce, perché sai che comunque lì ci sono dei periodi dell'anno dove ci sono più ore di buio che ore di luce. Dicono che in teoria dovrebbe essere proprio per quello, quindi giustamente si tirano sul morale facendo saune,
1: almeno con una bella sauna. Sì, noi ce lo tiriamo su invece con una canzoncina.
0: Arriva anche Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: Vai, i romantici, Tommaso Paradiso. E ieri ti dicevo, Giulia, a parte Tiziano Ferro a Milano allo Stadio San Siro, al Circo Massimo c'è stato Cesare Cremonini e, se non erro, ultimo a Tor Vergata. Quindi c'è stata veramente una serata in tutta Italia ricca di concerti, e in tutto ciò Vasco sta tramando per questo giubileo, perché giustamente deve battere il record. Ormai si è innescata questa sfida tra i big della musica italiana.
1: E a proposito di concerti e di Roma, ecco cosa fare nel mese di giugno, diciamo quali sono gli eventi più attesi. Allora, sul Lungotevere, dal 5 giugno al 31 di giugno, dalle 7 alle 2 di notte, totalmente gratuito, ci saranno delle serate sul Tevere tra stand, musica live, libri, sapori, spettacoli e tante tante scoperte. È molto bello, devi sapere, perché vai lungo il Tevere e c'è proprio questa passeggiatina estiva.
0: Che bello!
1: Sul ponte Sisto. Quindi tu che non sei di Roma, ti consiglio l'estate di andare, perché io sono andata negli anni precedenti, è veramente un'esperienza bellissima. Poi c'è anche la Sagra delle Fragole, ecco, qui non ci sono mai stata.
0: Ecco, questa ci piace.
1: Dalle 19, anche questo gratuito, diciamo sta a Nemi. Quindi fragole, fiori, musica, stand e sfilate in costume tra le vie di Nemi. La Sagra delle Fragole è una gita colorata, dolce e molto scenografica. Tu pensa che odore quando...
0: Ma chissà che
1: fragole.
0: Profumo!
1: Poi c'è il World Cup Skateboarding dal 7 al 21 giugno, che porta a Roma atleti proprio da tutto il mondo, tra il Park di Ostia e lo Street di Colle Oppio. Quindi gare, trick da vedere e l'ingresso sempre totalmente gratuito. Quante cose si fanno a giugno, perché bel tempo. C'è anche il World Press Photo, questo invece è a pagamento.
0: Okay.
1: E sono in pratica foto incredibili di storie vere e immagini che ti restano addosso. Arriva a Roma ed è una mostra molto potente che fatto il giro, insomma, di tutto il mondo ed è a Palazzo delle Esposizioni. E poi, parlando di concerti, c'è il Roma Summer Fest, quindi dal 12 al 15 che è la rassegna appunto di concerti che porta sul palco tutti i nostri grandi artisti italiani e internazionali, con la musica dal vivo e serata all'aperto all'Auditorium Parco della Musica di Ennio Morricone. E poi c'è anche l'Hortus Vini dal 12 al 14 giugno, che vi porta all'Orto Botanico di Roma, ed è una rassegna dedicata a tutti i vitigni italiani, quindi ci saranno tante degustazioni di cantine selezionate, musica e tutto un percorso ovviamente nel verde dell'Orto Botanico. E per finire c'è il Team Summer Hits, che dal 21 al 24, dalle 8:30, con tutte le hit dell'estate, artisti del momento a Piazza del Popolo, tantissima energia, e sono quattro serate totalmente gratuite, cioè puoi cantare a squarciagola,
0: ma veramente
1: a Piazza del Popolo,
0: e
1: dai.
0: C'è l'imbarazzo della scelta, quindi di attività da poter fare a Roma, ma non solo, in tutta Italia, perché giugno si sa mese che apre le porte all'estate, quindi la gente ha voglia di uscire, di divertirsi, di stare all'aria aperta.
1: E se ti piace la Vespa, c'è anche il Vespa Roma 2026 dal 25 al 28 giugno, totalmente gratuito al Foro Italico. In pratica Roma si riempie di vespe da tutto il mondo per una grande festa tra il Vespa Village, e ci saranno parate per tutta la città, tour, incontri, iniziative dedicate agli appassionati. In poche parole, stiamocene a casa, perché
0: bloccheranno il traffico.
1: Infatti mi ricordo l'anno scorso l'avevano fatta, era totalmente bloccata a Roma. E poi c'è il BNL Italy Premier Paddle, che è fino al 9 giugno, quindi fino a domani,
0: per tutti gli amanti del paddle.
1: Esatto, sempre al Foro Italico. Beh, tante belle cose.
0: Beh, insomma, tantissime attività, quindi veramente c'è solamente da scegliere. Ma intanto fateci sapere al nostro numero di telefono 334 604 5640 come è cominciata questa mattinata e come è cominciato questo lunedì. Sarà un lunedì nero?

0: Meglio di no.
1: Meglio di no, e allora era anche lunedì nero di Mr. Rain. Dicevamo, sono le 7:20 di questa mattina, tutta italiana estate. È un lunedì nero per voi oppure sarà una giornata meravigliosa? Vi auguriamo tutto il meglio, ovviamente. Noi vi teniamo in compagnia fino alle 10 con tanta energia, tanta musica, ma soprattutto tante notizie curiose.
2: E soprattutto ci sono i compleanni, perché
1: è
2: oggi
1: vero.
2: È il compleanno di tantissimi grandi artisti nel mondo. Pensa, il compleanno del mio attore preferito, perché io sono una grande appassionata di film thriller, ed oggi è il compleanno di Liam Neeson, che compie 74 anni.
1: E allora tanti auguri.
2: Candidato all'Oscar, bravissimo. Ed è anche il compleanno di Kanye West, che compie 49 anni.
1: Che a me piace tantissimo, le sue canzoni sono bellissime. Tra l'altro ci ascolta sempre, quindi gli facciamo tanti auguri. Happy birthday.
2: E compleanno anche di Emi Ratajkowski, che compie 35 anni, e anche di Enrico Montesano, auguri, che ne compie 81.
1: Ecco.
2: Arrivarci a 81 anni.
1: Così, tra l'altro. E poi, e anche oggi ricordiamo, lunedì 8 giugno, la Giornata Mondiale degli Oceani, istituita dall'ONU nel 1992. Questa giornata nasce per sensibilizzare l'umanità sull'impatto delle nostre azioni e sull'importanza cruciale di proteggere l'ecosistema marino, che produce gran parte dell'ossigeno che respiriamo. E poi, oggi è anche San Medardo, è la prima volta che sento questo nome, è un vescovo ed è appunto il santo del giorno. E poi lo vuoi sapere un detto legato a San Medardo?
2: Sì, dimmi.
1: Io che cerco queste cose strane. Allora, se piove a San Medardo, piove per altri 40 giorni.
2: Ma dov'è San Medardo? Dov'è questo posto?
1: No, Medardo è una persona. Quindi,
2: perché se piove?
1: Se piove nel giorno di San Medardo, quindi inteso se piove oggi, pioverà poi per altri 40 giorni. Io invece pensa che ne sapevo un'altra che è legata a San Martino, perché il mio, diciamo, comune dove vivo, che è Malnate in provincia di Varese, l'11 di novembre c'è San Martino, e lì, se in quel giorno c'è il sole, poi per altri 40 giorni ci sarà l'estate di San Martino, quindi si dice appunto che non pioverà per tutti quei giorni. Non sapevo al contrario di San Medardo, quindi speriamo che in Italia, insomma, ci sia bel tempo un po' ovunque, anche se dico comunque le temperature sono in crescita e in teoria il maltempo dovrebbe essere, diciamo, lasciato alle spalle.
2: Senti Rossella, ma te te lo mangi il gelato ogni tanto?
1: A me piace, soprattutto d'estate. Perché?
2: Ecco, non andare a prenderlo a Piazza di Spagna.
1: Perché
2: potresti pagarlo un po' caro. E non so se hai sentito la notizia che sta spopolando sul web.
1: No.
2: Che in pratica due turisti hanno preso due gelati a Piazza di Spagna e l'hanno pagati 44 euro. E tra l'altro l'hanno mangiato in piedi. E questa turista americana che era in vacanza ha raccontato appunto sui social che è diventato super virale. E addirittura le hanno fatto pagare il cono extra, sai, il cono, la parte sotto, 6 euro. E secondo quanto spiegato dalla donna, l'hanno mangiato in piedi, senza un tavolo, senza nessun servizio in particolare. E,
1: anzi,
2: e
1: gli hanno detto: scusa, vieni dietro al bancone e fattelo tu il gelato.
2: Fattelo tu. E lei e il marito avevano scelto due gelati, ma anche piccoli.
1: Sarebbe stata
2: aggiunta anche la panna, macron, cannolini e pistacchio, tutto per un conto finale di 44 euro. E nel post la donna ha raccontato di essere rimasta male anche perché oltre al prezzo alto il gelato non le sarebbe nemmeno piaciuto.
1: Cioè non era manco buono,
2: non
1: capito?
2: Era neanche buono. Sto vedendo qua lo scontrino: gelato con macron 6 euro, cannolino di pistacchio 5, cono, panna 7 euro.
1: Cioè la panna 7 euro.
2: Di extra della panna, cioè il gelato del gelato del gelato. Facevano prima a comparsi una gelateria.
1: Sì, praticamente sì, cioè come minimo per quel prezzo lì dovevano andare a mungere personalmente il latte.
2: Il latte, quindi stiamo
1: veramente...
2: Montare
1: la panna.
2: Attente, insomma,
1: esatto.
2: Che bisogna prima chiedere quanto costa.
1: Beh, ma non è la prima volta. Tra l'altro ti stavo raccontando che anche in un posto in Sardegna, a me era capitato tanti anni fa di vedere un caffè, ovviamente non l'ho ordinato, 30 euro.
2: 30 euro, mamma.
1: E qual è la cosa, io sono curiosa, qual è la cosa che avete bevuto o mangiato che dovrebbe, diciamo, costare poco e che avete pagato uno sproposito? Fatecelo sapere, scrivetecelo al nostro numero WhatsApp 334-604-5640, perché in fondo volevamo capire, un po' come Marrakesh e Madame, volevo capire.

0: Da Capo a 12, Gazzelle, sono le 7 e 31 minuti di Mattina Tutta Italiana Estate. Buongiorno a chi si è appena svegliato e siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana.
1: E adesso cosa succede?
0: E adesso, come di consueto, sono le 7.30 e quindi diamo il collegamento con il nostro consueto appuntamento del Disco Rai con Maria Cristina Zoppa.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: Ma bentornati a Disco Rai, l'appuntamento del mattino. Oggi parliamo di nuovo dell'almanacco, ma nella seconda parte delle hit estive che stanno uscendo, e poi man mano nei prossimi giorni inizieremo a recensire i live più importanti di questa stagione e a segnalarvi appunto quali sono i live di musica italiana assolutamente da non perdere. Allora, iniziamo con l'almanacco di oggi. L'8 giugno nel 1963 Rita Pavone è prima in classifica con il Ballo del Mattone, nel 68 invece Caterina Caselli è in cima alla Hit Parade con una bellissima cover, Il Volto della Vita. Nel 72 Alan Sorrenti pubblica il suo primo album Aria, mentre nel 1994 è Giorgia a pubblicare il suo primo omonimo album. Nel 1995, l'8 giugno, Raffa rilancia il disco Manifesto, mentre nel 2002, siamo nell'area del culto proprio, debutta in radio Festival di Paola e Chiara. Nel 2008 Giusy Ferreri è prima in classifica con Non ti scordar di me, mentre l'8 giugno del 2013 Max Gazzè lancia I tuoi maledettissimi impegni. Nel 2014 Francesco Baccini incide Sole Matto, mentre nel 2017 Amara pubblica il singolo Grazie. Nel 2020 il singolo Mac Mac di Chablo, Joliet, Sfera e Basta è in vetta alla classifica Fimi, mentre nel 2021 è Blanco ad avere un disco certificato disco di platino con Notti in Bianco. Ma nel 2018 Luca Carboni pubblica l'album Sputnik, che dimostra una volta ancora che è un artista che tende ad aggiornarsi continuamente, perché pensate, l'album è intriso anche della musica di Calcutta, con cui scrive Io non voglio, ma c'è anche la collaborazione di Alessandro Laina piuttosto che di Colapesce o di Giorgio Poti, quindi tutti artisti, oppure di Dardust, tutti artisti che creano, stanno creando in questo momento il suono della musica italiana, quella che voi sentite tutti i giorni. È proprio da Sputnik andiamo ad ascoltare Una grande festa.

0: Disco Rai, la musica scelta.
1: E a proposito di hit del momento e di hit estive, va segnalata la nuova uscita di Mac & Cremon, Partenope, che vede super protagonisti Serena Brancale e The Colors, quindi due artisti tra l'altro della stessa casa discografica, ma che partecipano in questa pubblicazione invece di altra casa discografica e anche, se volete, un po' indipendente, in cui il suono è veramente molto particolare. Alla firma c'è sempre Federica Abate, cioè colei che praticamente sta segnando in maniera ancora più importante le canzoni degli ultimi tempi, e Jacopo e Torre, e poi firmano anche lo stesso Stash di The Colors e la stessa Serena Brancale, perché ognuno di loro ha messo qualcosa di più in questa canzone che si candida ad essere veramente il singolo dei singoli di questa estate. Pensate che Mac & Cremon hanno alla loro 78 dischi di platino e 18 dischi d'oro, ma devo dire che questa canzone, con un ritornello assolutamente ironico e originale, ha quella cifra giusta per essere sì un tormentone, ma anche, insomma, proiettato nel mondo dell'elettronica, che in questo caso non fa mai male. Serena Brancale è partita con il suo sacro tour, in realtà è partita prima dall'estero, adesso in Italia, si accinge ad arrivare anche a Roma all'Auditorium un Parco della Musica. I The Colors sono usciti con diversi singoli in questo periodo, tra cui Rolling Stones, ma insomma questa combo micidiale tra due produttori assolutamente famosi, Serena Brancale e The Colors, è certo da attenzionare per questa estate 2026, e poi come sempre godetevela.

0: Estate papparara. No, era la voce inconfondibile di Massimo Ranieri. E abbiamo anche sentito in collegamento Maria Cristina Zoppa con il disco Rai. E ragazzi, sono le 7:45 in punto, quindi siamo sempre curiosi di sapere che cosa state facendo, quanti caffè avete bevuto, se avete fatto fatica a svegliarvi e se siete già nel traffico, in viaggio, insomma, per accompagnare i vostri figli a scuola oppure per andare al lavoro.
1: A proposito di buone notizie nel mondo,
0: rallegraci un pochino.
1: La Corea del Sud ha finalmente chiuso il mercato delle carni di cane, contribuendo a salvare circa 100.000 cani ogni anno. Quindi è un'ottima notizia, perché
0: ecco,
1: come tu sai, in Giappone e in Corea, ma soprattutto in Cina, usano purtroppo la carne da mangiare.
0: Sì, è vero.
1: E poi sempre in Giappone è stato approvato il primo trattamento per il morbo di Parkinson basato sulle cellule staminali.
0: Ah, che meraviglia!
1: La Svezia invece ha, se facciamo il giro delle notizie del mondo...
0: Sì, noi diciamo solo quelle belle.
1: Solo quelle belle. La Svezia ha introdotto un congedo retribuito per i nonni per aiutarli a prendersi cura dei loro nipoti. Che carini!
0: Che meraviglia, dai!
1: Che carini, devo dire. E invece l'Italia riconoscerà l'assenza per malattia dal lavoro qualora un animale domestico stia male. Che bello.
0: Beh, queste sono belle notizie.
1: E per finire, un paziente di 13 anni è diventato il primo paziente al mondo a guarire da un tumore cerebrale considerato terminale.
0: Ecco, queste sono le notizie che fanno bene al cuore, e infatti a noi piace dirvele, raccontarvele, curiosità dal mondo, perché sai, anche i nostri telegiornali parlano purtroppo, e anche dico giustamente, ci devono informare, però sono tante le brutte notizie, invece noi dai, vi portiamo in questo spazio del buon umore. E tra l'altro, Giulia, sai che c'è un robot che ti può lavare i piatti e fare il bucato?
1: No, ti prego, ma dove compramelo?
0: Lo compreresti mai?
1: Immagino sia un po' caro, però.
0: Allora, la Modi costa solamente $20,000. Tu dici che come investimento lo potresti fare.
1: Sì.
0: Beh, insomma, è stato appena presentato Neo, il primo robot umanoide pensato per il mercato consumer, progettato per vivere e lavorare all'interno delle abitazioni. Neo è descritto come un assistente domestico basato su intelligenza artificiale, ecco, tanto per cambiare, ne abbiamo parlato tantissimo in questi giorni, in grado di svolgere delle faccende quotidiane, gestire appuntamenti, imparare nuove attività nel tempo, e il sistema può riconoscere voci, volti e oggetti, ricordare addirittura le conversazioni ed adattarsi alle abitudini della famiglia. Quindi una vera e propria, diciamo, donna di casa che fa appunto tutti i mestieri, ma addirittura che riesce a ricordare proprio le conversazioni, i nomi, cioè diventa di famiglia, insomma. E l'azienda ha inoltre annunciato la possibilità di prenotazione con un deposito di $200, quindi anche, diciamo, una somma
1: quasi
0: abbordabile,
1: come il gelato che dicevamo prima di Piazza di Spagna.
0: Ma io direi che, esatto, forse è meglio fare un investimento di questo genere. Con le prime consegne previste per la fine del 2026, e il robot è in grado di eseguire compiti pratici come addirittura piegare i vestiti, recuperare gli oggetti, aprire le porte, operando in modo silenzioso e sicuro all'interno dell'ambiente domestico. Io continuo a dire che comunque a me queste cose fanno un po' paura, perché vabbè, io ragazzi sono un po' boomer nel mio essere, e questo, diciamo, sopravvento dell'intelligenza artificiale, non so, a volte mi spaventa un po'.
1: Ma proprio a proposito di questo, i bambini nati dopo il 2025 potrebbero vivere in un mondo molto diverso da quello che conosciamo oggi, e gli esperti spiegano a cosa si stanno preparando. Allora, mentre la generazione beta che appunto comprende tra i nati nel 2025 al 2039 è cresciuta con internet eccetera, la generazione alfa con tablet e smartphone, la beta crescerà con l'intelligenza artificiale integrato ovunque, ti rendi conto?
0: Mamma
1: quindi
0: mia.
1: Scuole, salute, trasporti, comunicazione, e alcune analisi prevedono che molti lavori cambieranno profondamente nei prossimi anni. L'apprendimento potrebbe diventare più flessibile, con competenze pratiche, corsi brevi e aggiornamento continuo. Cioè, tu pensa, ti immagini avere tutto incorporato con l'AI, qualsiasi cosa?
0: Mamma mia, no, io non lo so. Ti dico, noi forse siamo state l'ultima generazione che è vissuta a cavallo tra la mancanza di tecnologia, perché già qualcosa c'era, però insomma probabilmente ecco non c'era questo sopravvento tecnologico dei social, dell'intelligenza artificiale. Io mi ricordo ancora il mio primo cellulare.
1: No, che mi è stato... qual era il tuo primo cellulare?
0: Allora io avevo credo che non possiamo dire la marca, comunque quello che si chiude, insomma piccolino, che si chiudeva e si apriva, è presente. Ma non si può dire.
1: Vabbè, ma ormai tanto è fallito, quindi non è
0: tanto che ci frega, infatti.
1: No, però
0: e comunque hai capito, e al massimo si potevano inviare gli MMS, e io mi ricordo che però costavano un sacco, e quindi
1: questa
0: noi aspettavamo.
1: MMS, ma cos'erano gli MMS? Non che me lo ricordo.
0: Erano, è presente? No, erano delle immagini, ma erano piccolissime, sgranatissime. Tra l'altro costava un sacco mandarle. Quindi noi aspettavamo la promozione estiva per avere insomma un X
1: ma
0: numero
1: sai che non
0: di
1: mi
0: MMS.
1: Ricordo cioè, questa cosa.
0: Sì, mamma mia, la mitica Summer Card, te la ricordi?
1: No, Summer
0: sì,
1: Card.
0: Sì. Cavoli.
1: Cos'era?
0: Che appunto potevi mandare un tot di SMS, di MMS, insomma, inclusi nell'offerta, e noi aspettavamo solamente quel momento lì, e c'era quello.
1: Io ricordo.
0: Sì. E poi c'erano ancora, insomma, non c'era WhatsApp, non c'erano tanti social.
1: WhatsApp c'è da circa 10 anni, no?
0: Non so, che non so, dopo lo controlliamo.
1: Comunque cambierà proprio anche l'idea, probabilmente, di un ufficio fisso,
0: ecco.
1: Perché sempre più lavori potrebbero essere basati su progetti, collaborazioni online, team distribuiti in diverse parti del mondo, e non come adesso c'è l'idea appunto di andare in ufficio. Questo infatti mi piace per il futuro, e anche il futuro della pensione, perché con l'aumento dell'aspettativa di vita il modello di un solo lavoro per tutta la vita potrebbe trasformarsi. Le nuove generazioni potrebbero avere più carriere e percorsi professionali nel corso degli anni,
0: ma soprattutto noi la prenderemo la pensione?
1: No, noi sicuro no.
0: Noi no.
1: E poi secondo molti ricercatori alcune abilità saranno sempre più centrali, quindi il pensiero critico,
0: okay,
1: l'intelligenza emotiva,
0: meno
1: adattabilità,
0: male,
1: comunicazione, e quindi niente, vedremo che succede.
0: Beh, insomma, io credo che i lavori che includono l'emozione, l'arte, non possano mai essere diciamo fatti da un'intelligenza artificiale, premesso che comunque l'intelligenza artificiale è creata da un essere umano, però io penso che ci siano cose che non possano essere mai sostituite da un software. E allora, secondo te, verrà l'estate, sì o no?
1: Ma sì, con Pacific.

0: Verrà l'estate malicaiane pacifico e sono quasi le 8 di questa mattina tutta italiana.
1: Ma è già arrivata l'estate per noi.
0: Per noi sì, ma per noi è già estate da, non so, da maggio, da aprile, il primo raggio di sole. Poi a me piace tantissimo il caldo, l'estate, io vivrei soltanto in questa stagione. E Giulia so che invece ama di più il freddo, vabbè, ognuno c'ha pure i suoi difetti, che dobbiamo
1: ognuno
0: fare?
1: Ognuno ha proprio i suoi difetti. Ma dove vorresti andare quest'estate tu?
0: Ma allora, ma sai che ci stavo pensando proprio ieri? Non lo so, sono indecisa. Allora, ti dico, quest'anno forse resto in Italia. E mi sa che vado in Sardegna adesso, però non
1: tutti
0: so, perché sono molto... Anche tu?
1: No, io no, spero di no, perché a me la Sardegna
0: non
1: no.
0: ti piace?
1: No,
0: sei stufa?
1: Mi ha stufato, preferirei fare altre cose che andare in Sardegna. A me piace scoprire posti nuovi, non
0: ma
1: mi piace
0: anche
1: stare
0: a me.
1: Negli stessi posti.
0: Anche a me, però questa cosa strana che d'estate a me piace stare in Italia e poi il resto dell'anno mi piace andare in giro, magari visitare delle capitali europee, fare questo genere di... Forse perché d'estate a me piace proprio, te lo dico molto sinceramente, spiaggiarmi.
1: Spiaggiarti.
0: Stare lì, non fare niente, prendere il sole.
1: Ma tu
0: e
1: avrai
0: basta.
1: Tutti i DJ set estivi.
0: Sì, no, quello sì, ho già in programma un po' di date in giro per l'Italia. Infatti proprio per quello nella mia testa dico, tra un DJ set e l'altro devo riposarmi.
1: Tu vai in Puglia, no?
0: Ma allora, Puglia, sai che sono un po' di anni che non vado. Quasi quasi, sì, un giretto me lo farei. Ti vengo a trovare ad Ostuni.
1: Dai, vienimi a trovare.
0: Giulia, ma ascolta, vuoi sentire le posizioni calde dell'oroscopo?
1: Sì, sì, sì, non aspettavo altro.
0: Oh, e allora base? Io mi calo come al solito nei panni di Paolo Fox, sono la vostra Paola
1: la nuova
0: Fox.
1: Paola Fox, vai.
0: Paolo Fox mi denuncerà.
1: Ti denuncerà proprio.
0: Secondo me
1: sì. Copiando.
0: Mi hai rubato il posto.
1: Anzi, l'hai superato di gran lunga.
0: Esatto, non diciamolo, non diciamolo. Allora, io come sempre vi dico i tre posti, diciamo, primi tre posti della classifica. E allora, in terza posizione troviamo, attenzione, il segno dell'acquario, Giulia.
1: Ah, con ma il terzo, però non il primo.
0: Vabbè.
1: Ma sto sempre al terzo, anche l'altra volta.
0: Ma su dove dice già una cosa buona?
1: E chi è il primo?
0: Dai, adesso aspetta che te lo dico. Voto 8. Tu hai una bella medaglia di bronzo.
1: Perché non 10?
0: Piano piano, no, non è che si può tutti i giorni, okay. Voglio dire subito così arrivare a 10. Un attimo, con 10, con calma. Allora, oggi la fortuna per voi gira proprio a vostro favore, quindi sei fortunatissima. Giulia, un bel gratta e vinci, dai. E soprattutto sotto forma di intuizioni e colpi di fulmine. Se avete un progetto nel cassetto, tiratelo fuori perché l'universo ha deciso di fare il tifo per le vostre bizzarrie. Sì, perché la nostra Giulia è un po' pazzerella, effettivamente.
1: Un po', sì, sì, sì. Beh, però quindi niente cosa...
0: Oppure anche in amore aspettatevi una sorpresa che vi farà fare un salto sulla sedia.
1: Un salto?
0: Addirittura.
1: Ma nel senso che cioè,
0: non
1: mi
0: lo
1: butto,
0: so
1: proprio un salto.
0: Dipende. No, però in teoria sei fortunata, quindi dovrebbe essere una sorpresa positiva.
1: Va.
0: Vabbè, comunque.
1: Però non mi deludere, perché se poi queste cose non accadono, non vinco il Superenalotto, non c'è la sorpresa, poi con chi
0: domani
1: me la
0: domani me la fai pagare, ecco. In puntata, io lo so già, lo
1: no,
0: so
1: perché
0: già.
1: Perché la cosa brutta sono le aspettative di questi oroscopi, poi veramente dici nel dubbio ci credi, poi non accade.
0: Però è vero, nel dubbio è sempre meglio crederci. Come per il segno del leone, che è al secondo posto con un bel 8,5, quindi si sposta di, diciamo, ti supera di mezzo punto.
1: Di mezzo.
0: Una medaglia d'argento per il re della savana. Oggi la fortuna vi regala una scia di luce che proprio, insomma, spostatevi tutti. Ovunque andrete sembrerà che ci sia un riflettore puntato solo su di voi, amici del leone. Idee geniali sul lavoro e incontri che profumano di occasioni d'oro. L'unico rischio è che vi cresca troppo l'autostima e iniziate un po' a parlare di voi in terza persona. Ma insomma dai, oggi vi perdoniamo tutto, cari amici del leone. Poi al primo posto con un 9, quindi neanche 10. Ah. Il segno dei gemelli, non l'ho fatta io la classifica.
1: Ma
0: perché
1: sennò tu hai fatto tutti, sei messa voglio... per prima, mi hai dato il contentino così al terzo, tanto per dire va bene, mettiamo i primi tre.
0: Ma perché poi se non si avvera il tuo oroscopo almeno puoi dire vabbè, però mi ha messo al terzo, se ti metto al primo, cioè
1: okay,
0: domani
1: troppe aspettative.
0: No, ma me la faresti pagare di brutto, cioè...
1: sì. Quindi cosa ti succede?
0: Io non ti dico dove parcheggio la macchina.
1: Brava,
0: domani.
1: Non lo dire, brava.
0: Allora, siamo sul gradino più alto del podio. Oggi la fortuna ci bacia sulla bocca, sulla fronte, eppure sul portafogli, dappertutto. Abbiamo un carisma talmente magnetico che potremmo tranquillamente vendere del ghiaccio agli esquimesi e convincere anche il gatto a lasciare il posto sul divano. Questa la vedo un po' più dura, ragazzi, amici gattari. Se c'è un giorno in cui rischiare, tentare la sorte o mandare quel messaggio audace è proprio oggi, perché siamo ingovernabili. Capito?
1: Bene.
0: Non è, no, mi piace perché non sei molto convinta di questa cosa.
1: Sto riflettendo. Se e voi allora... che ci ascoltate, se c'è qualche gemelli, acquario, non vi fidate. Anche il leone, non... no.
0: No, no, no, ma scriveteci di che segno siete al 334-604-5640. E intanto arriva anche Samurai J con Ossessione.

0: Stamattina tutta italiana estate sono le 8:04.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno. Il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e a regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Buongiorno a chi si è appena sintonizzato su Rai Radio Tutta Italiana. Questa è Mattina Tutta Italiana Estate e come sempre ci sono io, Rossella, e Giulia.
3: E Giulia, e tu quando sei già con il telefono in mano che vuoi dirmi qualche notizia,
0: sì.
3: Secondo me un po' spaventosa.
0: No, più che spaventosa, ti ho trovato dei lavori interessanti.
3: Stavo proprio cercando un lavoro, sentiamo.
0: Allora, no, in realtà sono lavori reali ma che non esistono più, ma che potremmo riportare magari,
3: perché no?
0: Perché no? Allora, io parto, se vi racconto, poi tu mi dici quale ti piace di più.
4: La mattina italiana.
3: Dai, dopo questa.
0: Così, a caso, niente, c'è stata un'incursione. Allora, lo svegliatore veniva pagato per svegliare gli operai prima che le sveglie venissero inventate e usate. Beh, questo è un po' il nostro lavoro, però.
3: Però io ho una domanda, cioè lui come si svegliava?
0: Lui si svegliava da solo perché non c'era nessuno che svegliava lo svegliatore.
3: E se non si svegliava lui?
0: Tutti gli altri dormivano e nessuno andava a lavorare, un paese intero addormentato.
3: Però lui chi lo svegliava adesso?
0: Allora, lui probabilmente o soffriva di insonnia,
3: ecco, forse. Per
0: secondo me sì, oppure aveva qualche metodo tipo caraffe di caffè, secchiate di acqua gelata, per forza di cose. Poi, oh, bellissimo questo. Allora, il posizionatore di birilli. Tu giochi a bowling?
3: Ah, ho capito. Cioè li metteva ma adesso sono,
0: cioè, adesso vengono, diciamo, messi in automatico dalla macchina. Invece prima c'era proprio una persona che rimetteva manualmente il birillo in piedi.
3: Carino come lavoro.
0: Però, no, aspetta, mentre le palle continuavano ad arrivare. Cioè,
3: ci sto credendo.
0: Allora, te lo giuro.
3: Meno male che questo lavoro non esiste più.
0: Che poi hai presente la palla da bowling, quanto è pesante, quanto è dura,
3: conto?
0: Cioè fa male,
3: Ti rendi conto?
0: Poi il lattaio, questo certo, consegnava il latte davanti alla porta di casa prima che i frigoriferi domestici diventassero di uso comune.
3: Cioè andava proprio a mungere le mucche e poi...
0: In teoria lui era l'addetto alla consegna, però magari...
3: Però il latte era fresco.
0: Il latte era fresco, guarda, proprio nelle bottiglie di vetro, che voglia di mamma, che voglia di berlo. E poi l'accendilampade, ecco, questo mi ricorda tantissimo il film di Mary Poppins.
3: Ma l'accendilampade?
0: Guarda, sì. Accendeva proprio i lampioni delle strade uno a uno prima dell'arrivo dell'illuminazione elettrica.
3: Che carino come lavoro.
0: Si pensa però accendere tutti i lampioni, cioè faticoso.
3: C'è qualcos'altro?
0: Allora sì, questo mi piace di meno. Allora, il cacciatore di topi veniva...
3: No.
0: Sì, è già. Veniva assunto per eliminare i topi quando le città temevano malattie scorte di cibo contaminato.
3: E come lì...
0: Allora, non ce lo dicono e tra l'altro essendo ormai un lavoro che non esiste più non possiamo chiedere.
3: No, perché io proporrei di farlo.
0: Come facevano?
3: Perché Roma è piena di topi.
0: Non solo Roma.
3: Sul Tevere, quindi secondo me dovrebbero
0: pure a Milano, guarda,
3: tornare questo lavoro.
0: Noi a Milano abbiamo le nutrie. Che sembrano un po' dei castorini in realtà. Io ne ho visto.
3: Ma sono più carine.
0: Sì, ma mettono un'ansia, ragazzi. Io un giorno stavo camminando appunto lungo il Naviglio. E nuotavano, belle,
3: che
0: beate.
3: Dolci, dai, poverine.
0: Sono anche carine nel loro. Il problema è che sono veramente grandi. Cioè,
3: però non sono topi proprio.
0: Sono tipo dei castori. Allora, sono degli. È un ibrido.
3: È un ibrido. Però è meno inquietante dei topi, no?
0: Sì, sicuramente sì. Solo che appunto. Ti ripeto, è proprio un ibrido tra un topone e un castoro.
3: Mi piacerebbe prenderlo in braccio.
0: Sì, una nutria come animale domestico, guarda, il mio
3: carino,
0: sogno.
3: Tipo un opossum, sono carini quelli.
0: C'è un meme, fingiti un opossum morto quando non sai cosa fare.
3: Anche gli
0: uguale.
3: Opossum piacciono.
0: Sì, sono carini, sono molto
3: Vabbè,
0: belli.
3: Se non ci sono, a Roma, se hai bisogno, sono anche i cinghiali. Quando vai a buttare i limoni e tutte le cose, anche dovrebbero.
0: Insomma, pensa a trovare
3: un nuovo lavoro.
0: Allora, io sono qui, Boda.
3: Scacciatori di cinghiali.
0: Sì, è veramente, quello potrebbe essere un lavoro molto attuale. Beh, io ti dico, sono qui da una decina di giorni, non ne ho ancora incontrato uno.
3: Strano.
0: Li vedrò.
3: Tu esci di casa già nella sera?
0: No, la sera no. Ah, perché escono
3: per
0: la sera.
3: La maggior parte delle volte io li incontro sempre.
0: Ecco, no, io la mattina, quindi probabilmente.
3: Ormai ci sono diventata amica.
0: Sì.
3: Cinghiale, sì. Faccio le passeggiate con loro.
0: Io immagino le conversazioni, cioè cosa ti dicono. Bellissimo. Giulia, poi abbiamo il Tosher.
3: Il Tosher, cos'è?
0: Che sembra, non lo so, sembra il nome di un trapper. Hey, io sono Tosher.
3: E cos'è?
0: Cercava monete nelle fogne perché la povertà rendeva quel lavoro degno del rischio. Quindi era proprio una persona che andava nelle fogne a cercare le monete.
3: Ma perché il lavoro era un ladro?
0: Vabbè, oddio, no, quando uno trova una monetina per terra in teoria non è di nessuno. Beh, quindi è un cercatore, diciamo.
3: Cercatore. Come la ricerca del tesoro. Esatto. Non c'è nient'altro.
0: No, basta, sono finiti qui. Quale ti piacerebbe di più di come lavoro? L'accendi lampioni o lo svegliatore?
3: No, perché non mi sveglio.
0: Ecco, appunto.
3: Forse l'accendi lampioni potrebbe essere l'unica.
0: E allora ascoltiamoci anche Simone Cristicchi con Quando sarai piccola.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava.
1: Che poesia.

0: scriverci al 334-6045-640. E tu l'hai visto Ossessione, il film horror?
1: Assolutamente no, perché è un film horror. Okay. Quindi non mi sono guardata bene dal guardarlo.
0: Pensa che Ossessione è il primo film da oltre 40 anni a guadagnare di più nel suo terzo weekend di incassi, soltanto dopo E.T. Io l'ho visto e è stato girato con un budget molto basso di soli 700.000 euro.
1: Okay.
0: E ha incassato più di Paranormal Activity. È
1: davvero?
0: Riuscito a superare Paranormal Activity. Il regista ha soli 26 anni ed è diventato ormai uno di film horror più visti ad Hollywood.
1: Io non riesco a guardare i film horror, mi fanno paura, sono come i bambini, devo chiudere gli occhi quando arrivano le scene.
0: Invece secondo me al cinema bisogna andare a vederti
1: l'horror. No.
0: Però questo è molto bello perché non si è ancora persa, vedi, quella cosa del cinema, perché si stava un po' perdendo, soprattutto dopo il Covid. Non
1: è vero.
0: E invece adesso devo dire che è tornato molto l'andare al cinema, anche tra i giovani, perché anche l'altra volta mi è capitato di andare al cinema 2 settimane fa, lì martedì sera, quindi anche durante la settimana, e il cinema era pieno. Io sono stata felicissima perché ho detto, vedi, non si è persa questa usanza, che comunque è un'usanza
1: è verissimo,
0: andrebbe rispettata. E tant'è vero che adesso durante tutto il mese estivo di giugno, luglio, agosto ci saranno dei cinema a 3,50 euro, come dicevo l'altra volta, che è un'iniziativa di tutti i film italiani e europei, quindi abbiamo la possibilità di andare al cinema solo con 3,50 euro e di vedere tutti i film più belli del passato, insomma, della storia italiana e europea. Quindi
1: sì, che poi infatti la cosa bella è che tante volte magari proprio nei cinema organizzano anche delle serate evento particolari dove si può fare il rewatch di film del passato. E comunque su questa cosa ti devo dar ragione, perché infatti ho notato che c'è stato un grande incremento da parte dei giovani appunto del fatto di andare al cinema, ma proprio come attività da fare insieme. Ma anche io personalmente con le mie amiche, quando non sappiamo cosa fare, tra le opzioni appunto c'è proprio quello di andare al cinema,
0: Vedi.
1: Di andarci a vedere un bel film.
0: Popcorn.
1: Sì. Dolci o salati?
0: Dolce, ovviamente.
1: Io salato.
0: Dolce.
1: Però anche quelli dolci sono molto buoni al caramello, poi.
0: E a proposito di dolce, devi sapere che una donna ha posto fine al suo matrimonio dopo 25 anni perché suo marito ha mangiato il suo pezzo di torta.
1: No!
0: Ed è diventato super virale su Reddit, perché la donna si è lamentata e ha detto che non lo perdonerà mai più.
1: Ma penso che avrei fatto lo stesso, ti posso dire, cioè per una fetta di torta.
0: E le ricerche in psicologia relazionale mostrano proprio questo, che raramente le coppie si separano per un unico grande tradimento. Più spesso è la somma di tante piccole cose, per esempio mangi la torta un giorno,
1: esatto,
0: la pizza un altro, esatto. E niente, può diventare un modello distruttivo, quindi se ci starà ascoltando, mi raccomando, fate attenzione prima di mangiare la torta del vostro partner.
1: Esatto, quindi se avete l'ossessione per la torta, io direi lasciate stare, perché il vostro partner vi potrebbe lasciare da un momento all'altro, ma soprattutto non rubategliela. Arriva anche Ossessione con Samurai J.

0: Ma chissà, ci stavamo chiedendo, tra l'altro, buongiorno amici di Rai Radio Tutta Italiana, se i nostri amici palermitani sono riusciti finalmente a dormire dopo i grandi festeggiamenti del matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner.
1: Sì, sta diventando sempre più veramente incredibile quello che è successo a Palermo. A parte che il matrimonio è costato circa 2 milioni di euro, tra cui c'era anche Elton John a cantare personalmente.
0: Una festicciola tra pochi intimi.
1: E mi risulta che appunto lei ha pagato anche una multa salata. Ma
0: allora, salata forse per noi poveri comuni mortali, per lei è come magari andare a bere un caffè al bar, perché ha pagato di tasca sua una multa di circa 5.000 sterline, che equivalgono circa 5.800 euro, insomma, proprio per tutte le persone che si sono infastidite, ecco, di questi festeggiamenti, perché appunto hanno fatto, diciamo, una festa parecchio rumorosa, ecco.
1: Beh, ma con quello che hanno speso mi sembra il minimo, dai.
0: Beh sì, diciamo che io dico, poi tra l'altro hanno fatto veramente un matrimonio in grande stile. Ora però ci sta anche che, insomma, alcuni palermitani si siano lamentati, ecco, di questi mannaggia americani.
1: Ieri hanno ufficialmente lasciato Palermo e ecco. Si dice che la Sicilia ha avuto un ritorno economico di 268 milioni grazie a questo matrimonio.
0: Sì, ma infatti volevo esatto proprio dirti che comunque, a parte la lamentela, ecco, questo genere di eventi richiamano tantissimo turismo, fanno girare molto l'economia, quindi
1: ora,
0: insomma,
1: si sposeranno tutti in...
0: sicuro, sì. Beh, ma gli stranieri in generale amano l'Italia per sposarsi, tanti si sposano ad esempio anche sul lago di Como, sì, vicino a casa mia.
1: Anche
0: in Puglia, è vero, ma proprio vanno, ecco, la cosa che ho notato è che vanno proprio a scoprire dei paesi che magari nemmeno noi conosciamo, e loro riescono appunto a scoprire dei paesini molto piccoli, nascosti, proprio delle gemme, e vanno a sposarsi lì perché sono innamorati della nostra Italia, e un po' hanno ragione, anzi non soltanto un po'.
1: Però diciamo che ci sono stati dei giornalisti stranieri, sia americani che inglesi, che hanno fatto un po' di battute per quanto riguarda il matrimonio di Dua Lipa, dicendo che si sposava per esempio nel covo della mafia siciliana, e quindi hanno, diciamo, un po' fatto passare la Sicilia come se fosse un posto un po' mafioso, quindi è stato, secondo molti media italiani, un danno d'immagine per la Sicilia, ecco.
0: Chi lo sa, comunque è stato un gesto alla fine gentile da parte di Dua Lipa, quello di volersi in qualche modo scusare con i cittadini pagando questa multa. Magari, ecco, potrà servire per fare qualcosa di carino nella città. E nel frattempo noi ci ascoltiamo un grande classico di Lucio Battisti, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.

0: Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Lucio Battisti su Rai Radio Tutta Italiana, sono quasi le 8:30 e siamo già a metà della seconda ora che sta letteralmente volando in questo lunedì mattina. Anzi, continuate a scriverci da dove ci state ascoltando, dove state andando, al 334-604-5640. Giulia, ma dopo i gelati a 44 euro, io ti devo portare su a Milano perché anche lì si parla di scontrini molto cari, questa volta a colazione.
1: E quanto ammontiamo?
0: 18 euro per due cappuccini e due brioche in centro.
1: Beh, però mi sembra più da equilibrato rispetto a due gelati a 44 euro.
0: Beh, effettivamente
1: alla
0: sì.
1: Fine non è poi così tanto.
0: Non
1: dai.
0: Hanno esagerato così tanto.
1: Non hanno esagerato. Almeno
0: insomma,
1: non...
0: forse siamo a Dubai e non ce ne siamo accorti. Comunque sì, veramente, un cappuccino 4,50 euro, quindi per due 9 euro, e una brioche farcita.
1: Vabbè,
0: sui 4,50 euro.
1: Ma non fa così scalpore, secondo me.
0: Beh, però insomma 18 euro per una colazione.
1: Beh sì, ma 44, però magari
0: per
1: sul Duomo seduto.
0: Sì, so. Sì, si parla di una zona centrale vicino Duomo, tra Duomo e Cordusio, quindi
1: vabbè dai,
0: ma sì, gliela facciamo passare.
1: E invece, a proposito di colazioni, al rione Traiano di Napoli, i carabinieri stavano, pensa, cercando un pusher, ma non si aspettavano di trovare lei, una nonnetta di 88 anni, che nel cassetto, invece di tenere i dolci, teneva appunto la cocaina, e tutto lasciava pensare che lei fosse totalmente estranea al, diciamo,
0: e invece,
1: al mondo
0: criminale. Era consapevole?
1: E invece, durante la perquisizione del suo appartamento, i militari hanno trovato 21 grammi di cocaina, un coltello, una lama, due pistole e un quaderno con contabilità dello spaccio.
0: Ma tutto di sua proprietà?
1: Tutto di sua proprietà, incluso il resoconto della merce consegnata al galoppino di volta in volta. E né nulla, gli investigatori ritengono che possa aver agito per conto di organizzazioni criminali che utilizzano soggetti insospettabili per nascondere e gestire la droga. Comunque la nonnetta adesso...
0: Beh, insomma, mai fidarsi a questo punto delle nonnette.
1: Ti rendi conto?
0: Cioè, quindi lei era proprio consapevole,
1: non aveva mai
0: ordito
1: avuto un
0: tutto quanto.
1: Con la legge in tutta la sua vita fino a ieri.
0: Insomma, e adesso così. Vabbè.
1: Mai fidarsi delle nonnine.
0: No, invece un uomo italiano ha percorso ben 450 km a piedi per schiarirsi le idee dopo una lite con la moglie.
1: E
0: devo dire, non lo so,
1: ancora camminando.
0: Non lo so, se ci sta ascoltando, chiediamoglielo, così magari ci scrive, ci racconta se effettivamente dopo questa breve passeggiata si è schiarito le idee. Beh, a me comunque fa bene, quando devo pensare mi piace uscire a camminare, passeggiare, ecco, non per tutti questi chilometri che voglio
1: ti
0: dire.
1: Schiarisci così le idee?
0: Sì, tu no?
1: No.
0: No, tu che fai?
1: No, no, io preferisco stare seduta, perché non riesco a fare due cose
0: contemporaneamente. Lo so, perché tu sei una pigrona, Giulia.
1: Sono super pigrona, quindi...
0: E allora, non è pigrone invece J-Ax con il suo ultimo brano, che ci fa assolutamente ballare in questa mattinata, Italia Starter Pack.

0: starter pack.
1: Ce la siamo cantata e ballata qui nel Meta Studio.
2: Quanto è bella questa canzone.
1: Ma sai che mi mette di buon umore, è bellissima. Comunque stavo pensando anche alle persone, sì, che sono in macchina, ma anche a quelle che viaggiano con i mezzi pubblici. Allora, i vostri treni oggi come sono? Sono in ritardo? Sono puntuali? Perché...
2: Stavo
1: pensando al Giappone. Vabbè, io personalmente ieri stavo rientrando e avevo il treno in ritardo, fortunatamente non di molto, poi è partito. Però tu pensa che in Giappone un macchinista ha chiesto scusa ai passeggeri perché il treno era in ritardo di 35 secondi.
2: Proprio come succede a Roma, in Italia.
1: Capito, 35 secondi. Cioè, e ha addirittura risarcito i passeggeri.
2: Per il ritardo,
1: tu pensa. Una cosa assolutamente, cioè qua ci sono ritardi di 62, di 145 minuti e col cavolo che ti chiedono, no beh ti chiedono scusa, però insomma sono praticamente sempre in ritardo. Ma passiamo al cibo, perché stavo leggendo un'altra notizia molto curiosa, diciamo, e, soprattutto come abbinamento, perché in Polonia è normale mangiare la pasta, attenzione,
2: con
1: rullo di tamburi,
2: con
1: le fragole.
2: Ah, magari è buona.
1: Magari è buona, ma allora sicuramente è un piatto fresco. Infatti in Polonia c'è appunto questo grande classico della bella stagione estiva. Si chiama aspetta, amici polacchi all'ascolto, perdonatemi. Allora, macaronz, c'è una Z, truskakami, che letteralmente significa pasta con le fragole. Per molti polacchi è uno dei sapori proprio più nostalgici dell'infanzia, e con l'arrivo della bella stagione torna protagonista nelle case, nelle mense e nei ristoranti. E per noi può ovviamente sembrare un abbinamento assurdo, infatti per noi lo è, ma spesso i piatti più strani sono anche quelli che raccontano meglio la cultura di, insomma, di un paese come quello della Polonia. Quindi chissà se avrete il coraggio di provare. Ma io quasi
2: la proveresti, dici?
1: Cioè, mi piacerebbe, ma io sono molto curiosa soprattutto sul cibo, mi piace molto sperimentare. Certo, è un po' un azzardo come abbinamento, devo dire, anche se ci sono cose peggiori. Anzi, vogliamo sapere da voi quali sono i cibi più strani che avete provato, ma gli abbinamenti, tu ad esempio, Giulia, mangi qualcosa di strano, tipo le patatine con la cioccolata?
2: Ma tu mangi per esempio la pizza con l'ananas?
1: No, è un no categorico,
2: un no
1: il
2: categorico.
1: Mio no.
2: Perché all'estero è molto, no.
1: Beh, sì, è molto in voga, soprattutto anche nei paesi dell'est. Mi è capitato quando sono andata a Budapest proprio di vedere tantissime persone che ordinavano questa pizza con
2: la banana.
1: Ecco, la banana mi manca. Però ad esempio pizza Nutella e banana, che ne so, è molto buona.
2: Direi assolutamente di no.
1: No?
2: No.
1: No? Ma sì, è tipo una crepe.
2: Allora andiamo a provare, magari.
1: Dai,
2: buona.
1: Dai, ti porto. Ma nel frattempo ci vorrà una laurea per preparare questa pasta alle fragole? Ce lo dice
2: Coetz.
1: Sì.

0: 18 e 19 giugno ci saranno gli esami di maturità, a proposito di ci vuole una laurea, e ci sarà la prima e la seconda prova scritta, quindi tantissimi auguri a tutti i maturandi che insomma questa settimana finiscono le scuole e poi dovranno prepararsi, ma dai, l'ultimo colpo di coda, poi
1: così poi ti puoi godere l'estate.
0: Esatto, e poi andare in vacanza e godervi questa bella estate lunga, finalmente senza compiti, senza insomma dover studiare per l'anno nuovo. Giulia, abbiamo qualche notizia? Sì. Perché lo so che tu sei perennemente alla ricerca di notizie curiose.
1: Ma non so cosa sta succedendo al momento nelle Filippine, che tu ci sia stato un terremoto.
0: C'è stato un terribile terremoto nelle Filippine di magnitudo 7.8, dove insomma si contano almeno al momento 8 morti, ma edifici crollati, e c'è l'allerta tsunami, quindi ovviamente l'appello è quello proprio di lasciare le isole, quindi insomma sono dei momenti molto duri per le Filippine. Tra l'altro appunto è accaduto questa mattina, sta accadendo in queste ore, molti edifici sono stati colpiti, non si possono in questo momento elencare, fare una stima, perché appunto tutte le persone sono impegnate giustamente nelle operazioni di soccorso in corso, e quindi insomma
1: è anche a rischio.
0: C'è appunto questa allerta tsunami, ci auguriamo che insomma vada tutto per il meglio e che i danni vengano contenuti il più possibile. Comunque vi aggiorneremo insomma sugli sviluppi.
1: Capito.
0: E Giulia, andiamo con qualche notizia un po' più allegra, dai.
1: Pensa che c'è una persona molto simpatica in Cina che nel 2013 ha pagato 1600 euro di multa,
0: okay,
1: interamente con delle monete, in modo che dovesse essere contato a mano. Ci sono volute 18 persone un giorno intero per farlo, ed era proprio un atto di protesta perché non voleva prendere quella multa. Immagini di contare 1800 euro con tutti i pezzi da un centesimo,
0: ma soprattutto trovare tutte quelle monetine. Cioè io personalmente sono sempre alla ricerca della monetina, perché nel mio portafoglio non ce ne sono.
1: Sì.
0: Cioè io mi immagino questa persona come ha fatto, le ha collezionate negli anni.
1: L'ha fatto proprio appositamente.
0: Cioè lui sapeva già 20 anni fa che avrebbe preso una multa da 1600 euro, ha cominciato a collezionare tutte le monetine da un centesimo. Io me lo immagino così, perché altrimenti non c'è una spiegazione. Comunque devo dire geniale, come ripicca ci sta.
1: Invece parlando di pizza, ma non di quella all'ananas,
0: okay,
1: devi sapere che in Oregon un uomo ha ordinato la pizza ogni sera per 10 anni. Cioè non c'è stato un giorno che non ha ordinato la pizza per 10 anni.
0: Quindi sicuramente avrà
1: poi
0: mangiato quella all'ananas, perché avrà provato tutti i gusti.
1: Esattamente. Poi si è fermato per 11 giorni e Domino's, che sarebbe appunto il marchio di pizza dove prendeva, è andato a controllarlo e ha scoperto che stava malissimo, e gli ha salvato la vita.
0: Ma davvero?
1: Capito? Quindi se vedi che io non prendo la pizza, perché anche io la mangio ogni sera.
0: Te lo dico. Sì, ti controllo, Giulia. E allora adesso andiamo con una canzone. Ci ascoltiamo Quelli come me con Coez e Julie.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te, 1000 contro 1, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Volevo te, Giusy Ferreri, in questa seconda ora di Mattina tutta italiana estate, arriva anche lui, Renato Zero, la pace sia con te.

0: E ce la siamo ascoltate fino all'ultima nota, La pace sia con te di Renato Zero. Eccola su Rai Radio Tutta Italiana, siamo a Mattina Tutta Italiana Estate e mancano 5 minuti alle 9, quasi volata questa seconda ora. Ma torniamo di nuovo in Svezia, che ormai a noi ci piace, conosciamo tutte le leggi della Svezia, della Finlandia, di tutti i paesi del nord Europa, e vi portiamo a scuola in questo caso, perché la Svezia sostituisce i tablet in classe con dei libri di testo cartacei, proprio per migliorare la concentrazione e l'apprendimento degli studenti. E io posso dire, mi piace, quindi a volte il futuro dell'apprendimento assomiglia ancora ad un libro. La Svezia sta rivalutando infatti alcune parti del suo sistema educativo altamente digitalizzato dopo le crescenti preoccupazioni legate all'eccessivo tempo trascorso davanti agli schermi e al calo della comprensione della lettura tra gli studenti. Per anni molte scuole del mondo hanno proprio promosso tablet, laptop, piattaforme digitali come il futuro dell'istruzione. Oggi però si fa un po' un passo indietro nel tempo e quindi insegnanti e ricercatori svedesi iniziano a chiedersi se effettivamente un apprendimento troppo basato sugli schermi possa influire negativamente sull'attenzione, la memoria e la capacità di lettura approfondita. E per questo motivo in alcune classi stanno proprio tornando i libri di testi cartacei. Secondo diversi educatori, i libri fisici aiutano proprio gli studenti a concentrarsi meglio, assimilare le informazioni in modo più efficace e sviluppare abitudini di lettura più solide. A differenza degli schermi, infatti, i libri non portano con sé notifiche continue, distrazioni o la tentazione di passare rapidamente da un'attività all'altra. E io su questo devo realmente dargli ragione. Perché effettivamente il telefono dà tante fonti di distrazione, quindi anche quando noi andiamo magari a leggere qualcosa sul telefono veniamo continuamente stimolati da mille input.
1: Vero.
0: E di fatto i giovani d'oggi non hanno più la concentrazione di un tempo e sono anche... Guarda, io questa cosa la riscontro con la musica, Giulia.
1: Tu dici che con la musica riesci...
0: No, sì. Io la sai che cosa? La riscontro proprio durante i DJ set, perché sono realmente giovanissimi, parlo proprio la generazione TikTok, quindi dello scroll e del fatto di annoiarsi diciamo dopo poco tempo, così come il video magari che vanno a guardare dopo 10 secondi lo cambiano, così anche la canzone. Io ad esempio quando faccio dei DJ set per i giovanissimi devo cambiare musica molto più spesso rispetto a quando ad esempio faccio un DJ set
1: perché
0: invece per persone... Sì, altrimenti proprio tu li vedi che cala l'attenzione, si annoiano, quindi anche i cambi devono essere molto più rapidi. E quindi io direi che un ritorno al cartaceo, all'analogico, per alcune cose secondo me fa assolutamente bene.
1: Bene.
0: Poi a me piace il profumo della carta, Giulia.
1: Ti piace? Di
0: sì. Sì, sì, sì. Ma c'è qualcosa che vi dà fastidio, ascoltatori? Ditecelo, vi ricordiamo il numero e memorizzatelo come gli amici di Rai Radio Tutta Italiana al 334-604-5640. Vi leggiamo oppure ascoltiamo i vostri messaggi vocali. Che cosa vi dà fastidio? A dito nella piaga sicuramente parecchie cose.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

illuminazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: E c'erano anche i Modaco, non ti dimentico, su Rai Radio Tutta Italiana. Stavamo leggendo un po' di belle notizie. Intanto, allora, io le belle notizie, Giulia, non
1: io
0: so.
1: Io solo brutte notizie, no?
0: Le torture della storia, cioè cose terribili.
1: Sono le 9:05, è lunedì, siamo su Rai Radio Tutta Italiana Estate, siamo nel 2026, non so se ti lo ricordavi.
0: Grazie, hai fatto bene a ricordarmelo.
1: Però voglio dirti come potrebbe essere la vita nel 2050.
0: Ok.
1: Davvero ti lascio senza parole. Ci sono tanti cambiamenti, come le batterie diventeranno così potenti che non sarà più necessario caricare il telefono, e questa è una bellissima notizia.
0: Questo ci piace.
1: Io sono talmente pigra che ogni volta non riesco a caricare il telefono e mi si spegne sempre.
0: Tra l'altro, tu sei arrivata già questa mattina alle 7
1: l'ho portato in carica quasi.
0: Prima cosa che ha fatto ha caricato il telefono. Ma
1: sì,
0: come?
1: Io infatti dovevo essere nata nel 2050. Poi l'intelligenza artificiale imparerà a tradurre i suoni di balene, cani e uccelli nel linguaggio umano. Tu pensa che parlerai con il tuo cane.
0: Ma sai che questa cosa
1: gatto.
0: Già la stanno studiando?
1: Stanno studiando, ma non so perché ancora non l'hanno fatta. Sebbene poi in realtà, guarda, io mi trovo meglio a parlare con gli animali, ci capisco più.
0: Sì, è vero.
1: Con loro che con le persone.
0: Ma
1: però
0: poi ogni tanto lo capisco il mio gatto, anche se non parla.
1: No, ma anch'io con i miei cani.
0: Vero?
1: È molto più semplice dialogare con loro che con molte persone.
0: Sono d'accordo.
1: La privacy diventerà un lusso, perché tutte le strade, gli edifici e le intere città saranno pervasi da dispositivi di sorveglianza invisibili. Un po' inquietante, però se ci pensi, i film, soprattutto in America, prevedono sempre questa cosa. Sarà un po' tutto.
0: Sai cosa mi ricorda un po' il libro di George Orwell 1984, cosa.
1: Vero,
0: che tra l'altro, se non erro, stavo leggendo che è uscito proprio in questa giornata dell'8 giugno.
1: Beh, però saremo comunque tutti più controllati.
0: Sì.
1: Però la privacy sarà veramente un lusso,
0: sì,
1: perché tu pensa, vuoi fare qualcosa, sei visto, è tremendo.
0: Sarà un grande fratello continuo praticamente.
1: Ma senti questa, le lenti a contatto digitali con traduzione in tempo reale, navigazione e messaggi proiettati direttamente davanti ai tuoi occhi.
0: No, vabbè, quindi tu praticamente hai delle lenti dove vedi tutto.
1: Esatto, e poi in futuro le persone potranno registrare video e conservare i propri sogni come se fossero stati appena ripresi da una telecamera.
0: Cioè, scusami, riuscire a convertire in un video il tuo sogno?
1: Sì.
0: Realmente?
1: Sì, perché metteranno i dispositivi proprio nel cervello che riprenderanno tutto quello che tu sogni. Quindi come una sorta di microchip che poi quando ti svegli puoi vederlo in versione video.
0: No, vabbè, così non abbiamo più la scusa di dire ho fatto questo sogno ma non me lo ricordo. No, perché verrà registrato tutto. Però veramente a me fa un po' paura.
1: Anche
0: come
1: a
0: cosa.
1: Me. E a proposito di robot, saranno quasi in ogni casa, potranno preparare il cibo, pulire e occuparsi tutte le sue faccende.
0: Per la modica cifra di 20.000 dollari al mese, che vedevamo il robot.
1: E sulla Terra apparirà una copia digitale grazie alla quale saremo in grado di prevedere in anticipo le catastrofi.
0: No, mamma mia. Beh, questo però può servire moltissimo.
1: Beh,
0: ecco,
1: sì.
0: Come ad esempio il terremoto delle Filippine di queste ore. Ecco, in quel
1: sì.
0: caso
1: fosse
0: può essere
1: una mappa digitale,
0: previsto
1: sì.
0: e salvare tante vite umane.
1: Poi la carne potrà essere prodotta senza animali in bioreattori e non nelle fattorie. Si prevede che sarà 7 volte più salutare.
0: Ma tu che sei vegetariana la mangeresti? Domanda.
1: Allora, a me non piace proprio la carne a prescindere come sapore, però il motivo per il quale io non mangio carne ovviamente è per dei motivi etici.
0: Certo.
1: Quindi qualora non venissero più uccisi animali, io potrei prendere in considerazione di mangiarla, però comunque non è che mi fa venire tutta questa voglia anche a vederla.
0: No, perché il fatto anche di vedere, diciamo, una bistecca che alla fine è un surrogato.
1: Comunque mi sembra carne.
0: Certo.
1: In qualche modo, quindi preferisco di no.
0: Evitare.
1: I treni sostituiranno gli aerei. Ecco, questa è un'altra bellissima notizia, perché io odio prendere gli aerei.
0: E lo sappiamo.
1: Tutto il viaggio avverrà a più di 900 km orari attraverso tubi a pressione appositamente progettati. Quindi per esempio arrivi Roma New York con un treno
0: sotterraneo
1: in 2 ore, ti immagini?
0: Però ecco, questa cosa a me ad esempio fa paura, perché
1: ma
0: tu
1: no,
0: immaginati
1: bello.
0: ma un tubo sotto l'oceano, e se si rompe qualcosa? Io preferisco stare su nell'aria.
1: Se cade l'aereo
0: che dobbiamo fare? Però preferisco rispetto a stare sott'acqua.
1: Ma
0: cioè,
1: forse sì,
0: credo che sia una
1: ragione.
0: Morte veramente brutta.
1: Hai ragione.
0: No, no, no, sì, non lo farei aereo tutta la vita.
1: Se no ce ne restiamo a Roma, non partiamo.
0: Vero?
1: Le città galleggianti diventeranno la normalità perché interi quartieri residenziali saranno costruiti sull'acqua e saranno appunto più sostenibili, più sicuri e più connessi, più resilienti.
0: Ecco, a proposito di acqua, vai, dimmi.
1: E poi l'ultima, senti questa, gli animali estinti come mammut con alta probabilità torneranno sulla terra. Perché?
0: Ma perché probabilmente in qualche modo li ricreeranno in laboratorio, io penso.
1: Ma perché devono ricrearli?
0: Ma infatti, ma io non lo so, ma non possiamo lasciarli dove stavano. Comunque, dopo la canzone, a proposito di acqua, vi parliamo di una civiltà che si lava soltanto 3 volte nella vita. Ma prima, Vulcano di Francesca Michelin.

0: è sempre più mattiniero.
1: Ma ci
0: di giorno
1: a salutare,
0: in giorno.
1: No, Julian ci snobba, neanche un saluto.
0: Non ci vuole.
1: Sono
0: stamattina.
1: Le 9:15 e Julian è entrato in studio direttamente da Salerno.
2: Buongiorno, come state, bellezze?
1: Bene, bene, si inizia questo il primo lunedì di giugno. Ne mancano solo altri tre e poi luglio.
2: Hai dormito mezz'ora?
1: Mezz'ora no, credo sia troppo. Mezz'ora.
0: Io ho preparato il secchio con l'acqua ghiacciata, adesso glielo tiro.
1: Adesso lo tiriamo, vabbè. Niente.
2: Buon lavoro.
1: Se ne va, ci snobba.
2: No,
1: Giulia entrerà alle 10, capito? Esatto. Non si fanno straordinari.
2: No. Ciao.
0: Ciao. Ciao Giulian, ci vediamo dopo. Allora, stavamo parlando di questa curiosità molto interessante a proposito di acqua, dove le donne Himba, quindi sì, ti porto in Africa, si lavano solo 3 volte in tutta la vita.
1: Ma cioè è proprio una loro usanza che se sono 4 si arrabbia qualcuno? O cioè, voglio capire perché detta
0: perché
1: così
0: loro,
1: non...
0: Perché loro hanno praticamente questo rituale di lavarsi soltanto alla nascita, al matrimonio e quando muoiono.
1: Almeno il matrimonio mi sembra...
0: cioè prima della prima notte di nozze, voglio dire, un bagnettino,
1: una doccetta. Poverino, una doccetta. Poi poi durante tutto il matrimonio...
0: Basta,
1: no.
0: Basta.
1: E
0: allora
1: muoiono,
0: si chiama, esatto, la regola dei 3 bagni. Questa tribù vive in una delle regioni più aride del pianeta e qui l'acqua è troppo preziosa per essere sprecata. Ricoprono il loro corpo con una pasta fatta di ocra rossa, burro ed erbe aromatiche. Quindi non soltanto non si lavano pure belle unte di burro, però il burro idrata, rende la pelle morbida.
1: Allora.
0: Viene applicata ogni mattina dalla testa ai piedi. Giulia, domani provi,
1: Domani provo subito io.
0: Allora, protegge dai raggi UV, respinge gli insetti. Ecco, questo potrebbe essere un buon metodo per me che sono, insomma, mi amano le zanzare. Mantiene l'idratazione e previene le infezioni. Quella che sembra una tradizione è in realtà proprio biologia del deserto. E l'argilla rossa infatti blocca fino all'80% dei raggi UV. Il burro crea una barriera contro la disidratazione e le erbe hanno proprietà antimicrobiche, quindi le donne Himba infatti mostrano proprio meno infezioni cutanee rispetto alle popolazioni vicine. Però loro hanno una pulizia quotidiana,
1: spiegamela. Senza acqua.
0: Domani devi provare.
1: Però
0: allora,
1: senza acqua.
0: Sì, ovviamente. Allora, avviene con il fumo, quindi bruciano delle erbe, delle resine in una piccola ciotola e si espongono al fumo, lasciandolo penetrare nella pelle e nei capelli. Il fumo elimina in questo modo batteri, odori e purifica. Quindi domani andiamo a comprare. Dimmi.
1: No. Anche no.
0: Anch'io. Guarda, poi io sono team delle docce anche più volte al giorno. Lo so che non fa bene,
1: farne
0: così tante.
1: Come non fa bene, ma l'importante è essere puliti per noi stessi e per gli altri.
0: Ma dici che Marcella Bella con pelle diamante utilizza qualcuno di
1: anche
0: questi trucchetti?
1: Anche lei solo 3 volte l'anno.
0: E allora ci ascoltiamo, Marcella Bella.

0: Ma che bella questa canzone dei Gemelli Diversi, Tra le dita. Sono le 9:23, mattina tutta italiana estate, siamo ormai nel pieno di questa terza ora insieme e voi continuate a scriverci da dove ci state ascoltando, che cosa state facendo, se siete al lavoro, se siete magari di riposo, perché no, o beh, se avete finito il turno di notte è impossibile perché sicuramente starete dormendo.
1: Ma non è detto, c'è molta gente che soffre di insonnia.
0: È vero, hai ragione, quindi magari vi teniamo in compagnia in
1: tu qualche... soffri di insonnia? No, tu
0: no, io dormo, sai che stavo leggendo che c'è un bradipo che dorme tra le 15 e le 18 ore. Io in un'altra vita voglio rinascere bradipo.
1: Beh, comunque non è neanche tanto.
0: Hai ragione.
1: No?
0: Hai ragione, effettivamente potremmo beh, noi potremmo essere più bravi in questo, potremmo battere il record, arrivare fino alle 20 ore. Comunque, a proposito di sonno, di insonnia, ti parlo di caffè, perché in Corea del Sud c'è questa tendenza nuova del caffè da 1,5 litri.
1: 1,5 litri, beh, in America lo usano ancora.
0: Sì, l'American Coffee, che a me non piace perché è annacquato e sinceramente se devo svegliarmi io ho bisogno del mio espresso. No, io non ce la faccio con quello, cioè per me è un beverone, ma non mi sveglia assolutamente. Beh, comunque in Corea c'è appunto questa tendenza in Corea del Sud del caffè da 1,5 litri in una sola tazza. Quindi è famosa, insomma, la Corea è famosa per portare le mode culinarie delle bevande a un altro livello e quindi sta abbracciando questa porzione extra large di caffè che è diventata tra l'altro virale sui social media. Queste enormi bevande da 1,5 litri uniscono convenienza, originalità e una dose abbondante ovviamente di caffeina, attirando gli amanti del caffè desiderosi di mettere alla prova ovviamente i propri limiti e catturare il momento ideale da condividere online.
1: Ma tu invece lo sai che cos'è il Brinner?
0: No, cos'è?
1: Non mi dire che non lo sai.
0: No, sono rimasta
1: perché
0: indietro,
1: negli
0: dimmelo.
1: Stati Uniti esiste da anni e in pratica il Brinner sarebbe breakfast più dinner e sta arrivando anche in Italia. Pancakes, uova strapazzate, cappuccino, il mix perfetto per una colazione sostanziosa. Peccato però che lo fai alle 8 di sera.
0: Come alle 8 di sera?
1: Sì,
0: perché?
1: Sì, esatto, perché negli Stati Uniti i dinner non smettono mai di servire colazione neanche di notte. Piatti veloci, informali e facili da condividere.
0: Per
1: perfetti
0: quello che
1: per
0: si
1: una
0: chiama
1: cena.
0: Brinner.
1: Esatto, per una cena in relax in compagnia. Sui social si chiama Breakfast for Dinner ed è già ovunque, sta spopolando.
0: Ma no, ma la voglio. Beh, però potrebbe essere un buon metodo per, insomma, fare un pasto sostanzioso, poi andare a dormire e avere ancora magari quell'energia
1: ma dire,
0: al mattino.
1: Ma posso dire, io sto sempre avanti, io ho da anni che la
0: davvero?
1: Faccio.
0: Davvero?
1: Perché a me a volte mi capita che a cena, siccome io sono matta di cappuccino con il cornetto, a volte mi capita a cena di cenare con cornetto e cappuccino.
0: Giulia è tedesca,
1: quindi
0: comunque non me l'ha detto.
1: No,
0: tu non me l'hai detto, in realtà secondo me hai origini del Nord Europa. Perché
1: Europa.
0: Non è possibile, cioè sono loro che ti ordinano il cappuccino col toast a qualsiasi ora.
1: A qualsiasi ora, esatto. Beh, sembra un po' tedesca, effettivamente.
0: È vero, questa carnagione chiara, bionda, effettivamente è vero. Io no, sicuramente.
1: Tu sei più. Dipende come fai colazione, cosa ti piace?
0: Allora, io faccio colazione dolce, anche se in teoria andrebbe fatta quella proteica con le uova, salata. Allora, io quando sono in hotel in vacanza mi piace, cioè sono team colazione salata, però a casa sono molto pigra, quindi vado di colazione dolce, un bel caffè e via. E Giulia, comunque io penso di volermi trasferire in Corea del Sud.
1: Perché?
0: Perché, vabbè, oltre il caffè da 1,5 litri, io sono fan del caffè, stanno testando delle corsie per la camminata lenta, riducendo lo stress, separando i pedoni veloci da chi si muove ad un ritmo rilassato. Quindi ci sono proprio due corsie, una per la, come in autostrada, una corsia per la camminata veloce e una per la camminata lenta. Io devo dire che è geniale questa cosa.
1: Sì.
0: E allora, a proposito di strade, arriva anche Patti Pravo, strada per un'altra città.

0: Strada per un'altra città di Patti Pravo e siamo ufficialmente entrati nell'ultima mezz'ora insieme di questa mattinata prima di dare il collegamento, anzi il testimone a Julien. E Giulia, ho una buona notizia per insomma tutte le persone. Noi spesso parliamo di intelligenza artificiale e ovviamente uno delle insomma degli aspetti negativi di questo strumento è il fatto che sta in qualche modo un po' sostituendo tanti lavori prima fatti da esseri umani. Però c'è una buona notizia, perché le aziende in realtà stanno riassumendo dipendenti dopo che l'intelligenza artificiale è finita per costare di più degli umani che ha sostituito. Quindi questa ondata di entusiasmo per l'IA ha portato molte aziende a tagliare posti di lavoro promettendo enormi risparmi, ma i costi di calcolo alle stelle, le spese nascoste dell'implementazione e le prestazioni deludenti nella realtà hanno generato il fenomeno del cosiddetto boomerang dei licenziamenti, e alla fine l'IA avanzata spesso si rivela molto più costosa proprio degli stipendi dei lavoratori che ha sostituito, soprattutto se si considerano i cali di qualità, i reclami dei clienti e la necessità di una supervisione umana costante. Quindi questa è, diciamo, una notizia molto interessante, dimostra che la strada più intelligente non è la pura sostituzione, ma proprio la collaborazione efficace tra esseri umani e intelligenza artificiale. Quindi appunto ci sono grandi aziende proprio anche del settore tecnologico che hanno revocato 45 e più licenziamenti. Quindi dai, sono felice, una buona notizia per tanti dipendenti che appunto erano stati licenziati proprio a favore dell'intelligenza artificiale. Vedi? Esatto. Ma tra l'altro, invece, cambiando argomento, ho una notizia un po' più insomma preoccupante per voi amici all'ascolto, che spoilerate agli amici libri, serie TV. A te non capita mai?
1: Io, una cosa che odio quando mi dicono: ah, ho visto questo film, però il finale che lui muore, cioè non si fa, ragazzi, non si spoilera.
0: Lo so.
1: Perché, che succede?
0: Tu pensa che c'è stato il primo caso di tentato omicidio in Antartide,
1: per
0: te
1: cosa?
0: Lo giuro. Perché ha accoltellato il collega perché gli spoilerava i libri.
1: Cioè l'ha proprio accoltellato.
0: Fortunatamente non l'ha ucciso, però c'è stato questo primo caso di tentato omicidio per uno spoiler sui libri. Quindi ragazzi, state attenti, non spoilerate. Ecco, questo è il nostro consiglio di questa mattina.
1: Beh,
0: mi sembra un po' esagerato, infatti. Giulia, abbiamo qualche altra notizia un po' curiosa oppure vuoi andare al tuo paese?
1: Andiamo al paese.
0: Dai, allora ce la cantiamo e ce la balliamo. Al mio paese, Serena Brancale.

0: Torni sempre al tuo paese, al mio paese, Serena Brancale, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nell'ultima mezz'ora, ultimi minuti insieme. Giulia, come va? Come va?
1: Va bene, solo che tra poco finirà questa puntata, ma noi comunque sentiamo sempre Radio Tutta Italiana Estate, perché ormai l'ho messa anche in macchina tramite DAB.
0: Esatto.
1: E quindi quando sono in macchina non faccio altro che ascoltare comunque sempre la nostra radio. Quindi...
0: Siamo affezionati. Oppure su Rai Play Sound, scaricatevi l'applicazione, ci sono tutte le dirette, i podcast, insomma tantissime cose. Ma se noi stiamo bene, il nostro tennista Flavio Cobolli sta sicuramente meglio, perché ieri ha giocato una finale bellissima del Roland Garros, tra l'altro è stata la sua prima finale, e si è battuto contro il terzo al mondo, il tedesco Alexander Zverev, e diciamo che nonostante appunto la vittoria di Zverev, per Cobolli è stato comunque, c'è stato un premio di consolazione molto molto bello, perché è ufficialmente entrato nella top 10 mondiale, quindi insomma dei migliori tennisti.
1: Beato lui.
0: Quindi
1: beato
0: con lui. Congratulazioni, è davvero un grande orgoglio per il nostro paese.
1: Beato lui, beato lui. Comunque, andando nell'Oregon, devi sapere che in un tranquillo quartiere è iniziato a succedere qualcosa di un po' strano.
0: Vai, raccontami.
1: Guanti spariti, mascherine scomparse, cinture, calzini e perfino alcuni vestiti che sembravano svanire nel nulla. Per settimane nessuno riusciva a capire chi fosse responsabile. Poi il colpevole è stato finalmente scoperto.
0: No.
1: E non era un ladro professionista,
0: okay,
1: o un ladro qualsiasi, non era nemmeno un vicino troppo curioso. Era Esme, un gatto nero che aveva sviluppato l'insolita abitudine di raccogliere oggetti in giro per il quartiere e portarli a casa come se fossero trofei.
0: Ma veramente?
1: Ogni giorno compariva con qualcosa di nuovo nel giardino della famiglia. A quel punto i proprietari hanno preso una decisione tanto semplice quanto geniale. Hanno trasformato il prato di casa in una specie di ufficio oggetti smarriti, appendendo tutta la refurtiva e installando un cartello con scritto: il mio gatto è un ladro, per favore riprendete i vostri oggetti se sono vostri. La storia ha fatto rapidamente il giro del web e persone da tutta la zona hanno iniziato a fermarsi per vedere il gatto più famoso del quartiere, perché a volte le storie che si fanno sorridere di più sono quelle che meno te l'aspetti.
0: È certo.
1: Un gatto convinto di essere il criminale più assurdo della città.
0: Una gazza ladra, non un gatto.
1: Che ridere, tu cosa avresti fatto? Io avrei adorato.
0: Ma sì, guarda, per me i gatti possono fare tutto quello che vogliono, quindi non gli avrei detto assolutamente
1: nulla. Ma il tuo non ruba
0: niente, eh? Ma il mio in realtà no, perché lui lui è pigrissimo, quindi dorme, ma la sua routine, allora, la sua routine quotidiana è svegliarsi, mangiare subito e tra l'altro urla per chiedere il cibo, poi si addormenta, poi si rialza, fa un breve giro della casa, vuole mangiare di nuovo, quindi il mio gatto in realtà mangia e dorme in continuazione. Comunque, Giulia, tu compreresti mai un dente all'asta di una persona famosa?
1: No,
0: intendo.
1: Assolutamente no, ma neanche se me lo regalano, perché
0: anche a me farebbe veramente molto senso. Eppure c'è chi ha comprato un dente, e non un dente qualsiasi, ma quello di John Lennon, ed è il dente più costoso mai venduto. E io ora mi chiedo, ma quindi ci sono altri denti che sono stati venduti in passato? È stato battuto all'asta per $36,000. Cioè, capito, Giulia?
1: Mamma.
0: Il dente di John Lennon. Io non pensavo.
1: Posso dire, con tutto il rispetto per John Lennon, ve lo potete tenere.
0: Mamma mia, veramente. Vabbè, dopo questa notizia molto interessante, ci ascoltiamo una canzone. Next, Willy Peyote.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: non dirmelo a me. Next.
1: Next, Willy Peyote. Next, mi ricorda quella trasmissione dove c'erano gli appuntamenti al buio e tu conoscevi una persona, se non ti piaceva premevi un bottone, next, il prossimo. E quindi vabbè, Giulia nel frattempo sta leggendo cose, ma
2: io sono sempre più traumatizzata dalle notizie.
1: Ma il tuo algoritmo è strano.
2: Volevo parlare di questo con voi, ma a voi capita che il vostro algoritmo cioè per esempio a me capita che io parlo con delle mie amiche, sì, su WhatsApp con dei voice note e parliamo, non lo so, di fragole,
1: sì,
2: senza averlo cercato, quindi come motore di ricerca su Instagram, però vado su Instagram e mi trovo solo fragole.
1: Lo so,
2: secondo me siamo ascoltati.
1: Sì, sì, come
2: ho,
1: no,
2: ho proprio l'ansia.
1: C'è una, ma tu lo sai che c'è un algoritmo vocale? Dentro al telefono c'è proprio un algoritmo vocale.
2: Non lo sapevo, adesso sono molto inquietata. Quindi noi siamo sempre ascoltati.
1: Quindi, sì, quindi occhio a quello che diciamo, perché allora ovviamente non registra tutto il discorso, quindi non è che capisce esattamente che cosa stiamo dicendo, ma ragiona per parole chiavi. Questa cosa io l'avevo cercata perché mi era capitato proprio quando sempre insomma quando volevo appunto prendere spritz il mio gatto e si parlava di gatti, quindi c'era questa parola ricorrente. E senza che io avessi cercato nulla sul telefono, ad un certo punto sono praticamente mi sono apparsi tutti annunci relativi, quindi che ne so, la lettiera piuttosto che il cibo, queste cose qui. E io mi chiedevo il motivo. Poi cercando su internet ho letto di questa cosa: esiste proprio un algoritmo vocale che registra parole chiavi e ti mostra delle inserzioni dedicate. Quindi se tu magari hai parlato di fragole, ti fa uscire magari dei contenuti legati a quello. E quindi è così, infatti questa è un'altra cosa che spaventa parecchio, ma purtroppo fa parte delle nostre vite. Ma tu lo sapevi che il cantante Jason Mraz è stato un coltivatore di avocado nella sua vita?
2: Ma che bello, io adoro l'avocado, il mio favorite food.
1: Eh sì, anche il mio, e riforniva spesso proprio una catena importante di ristoranti. Ma tanti cantanti sono nel mondo della ristorazione o comunque del mondo anche del cinema. Prima leggevamo anche il figlio di Will Smith, ad esempio, ha dato vita a questa bellissima iniziativa, secondo me, un ristorante dove tu, se sei al verde o comunque non hai possibilità economiche, puoi comunque mangiare gratuitamente.
2: Che
1: si
2: bello.
1: Chiama, sì, e si chiama I Love You Restaurant. In Italia andrebbero tutti a mangiare gratis.
2: Però il problema è che in Italia, anche se ce li hanno, pur di non pagare, farebbero qualsiasi, esatto, cosa. Quindi prima parlavamo di film horror,
1: sì,
2: di Ossessione, che ha incassato più di 200 milioni di euro, come dicevamo, girandolo solo con 700 mila euro, ha superato Paranormal Activity a livello di botteghino nel mondo. Però parlando di horror, quali sono gli horror che si sono spinti troppo oltre nella storia?
1: Tu oggi ce l'hai,
2: allora,
1: con me proprio.
2: Non so se
1: tu
2: avete visto Cannibal Holocaust, che ci sono state uccisioni reali e grafiche di animali e atrocità umane simulate.
1: Mamma
2: quindi
1: mia.
2: Io conosco il film, l'ho visto e è stato terrificante.
1: Ma tu li hai visti tutti gli horror?
2: Sì, io sono una grande appassionata.
1: Sei
2: di
1: fan?
2: Horror, e pensa che c'erano delle scene di animali, di scime che venivano purtroppo uccise realmente, quindi cosa che grazie
1: di
2: oggi non si potrebbe fare. Poi Terrifier, un clown sadico uccide con una sega a nastro verticale all'estrema violenza. A Serbian Film, rappresentazioni estreme di violenza sessuale, necrofilia e abusi sui minori. Inside,
1: che meraviglia,
2: grafica invasione domestica che prende di mira una donna incinta con l'uso di forbici e sangue a volontà. Ecco, quindi se ti capitano questi film non li guardare.
1: Ma guarda, proprio no, grazie.
2: E poi per finire c'è Midsommar, villaggio dei dannati, rituali brutali di una setta inclusi salti dal dirupo e sacrifici grafici.
1: Che bello. Che bello, Giulia, è proprio, cioè, proprio la tipologia di film che io guarderei tutti i giorni senza sosta.
2: Purtroppo è così.
1: E vabbè, e allora adesso mandiamo una canzone e dopo vi racconto di una star della musica mondiale che ha comprato le mutande usate di qualcuno.
2: Questa dopo la voglio
1: e
2: sapere.
1: Chi lo sa?

0: E c'era anche Annalisa con canzone estiva. Sono quasi le 10 di questa mattina, tutta italiana estate.
1: E mi dicono che qualcuno ci sta sentendo, perché Greta ci stava ascoltando, che noi la salutiamo.
0: Ciao Greta. Tra l'altro
1: ciao.
0: Abbiamo visto che sei al mare, beata te, mannaggia, adesso ti raggiungiamo.
1: Era di ieri la foto, secondo me sarà al lavoro adesso anche lei.
0: Sicuramente. Senti Giulia, ma allora a proposito, c'era chi, insomma, abbiamo letto, ha comprato il dente di John Lennon per $36,000, mm-hmm. Però c'è un acquisto ancora più curioso da parte di Drake, che ha comprato le mutande usate, sai di chi?
1: Di chi?
0: Tra l'altro usate, cioè voglio dire, manco lavate, di Michael Jackson.
1: Vabbè, ma se le compri, quanto ha pagato?
0: Per una cifra record di $365,000.
1: Vabbè, ma se erano lavate o pulite non valeva la cosa che era di Michael Jackson.
0: Tu dici vale di più perché sono, erano pulite.
1: C'è il suo odore, immagino.
0: Mamma mia, non voglio immaginare altro. C'è chi colleziona sneakers, chi orologi, e poi c'è Drake con questo fetish particolare.
1: Cosa vorresti? Ma tu qual è il tuo, che ne so, hai un idolo, un cantante preferito, un attore preferito che vorresti un suo oggetto? Ecco, anche
0: noi.
1: Voi ditecelo alle 334-6045-640.
0: Bravo, esatto.
1: Se vorreste un, so, un oggetto, un calzino, una mutanda, un capello.
0: Ma magari no, a capello no.
1: Io vorrei
0: Tu che cosa vorresti?
1: Di Julian Borghesian.
0: Anche io.
1: Usati.
0: Allora facciamo
1: al sole.
0: Tu un calzino e io l'altro.
1: Ok.
0: Andata. C'è Julian che è schifato da, perché tra... E sì, c'è Drake che compra le mutande di Michael Jackson. Okay. Drake ha comprato le mutande di Michael Jackson usate per $365,000.
2: Sì, ma in realtà è venuto fuori che erano delle mutande di scena.
0: Davvero? Ah, ecco, allora questo potrebbe dare un senso a tutto, perché io mi immaginavo, esatto, insomma, le sue mutande personali, ecco, non è proprio il massimo.
2: Io vendo i miei fantasmini, se volete.
0: Ecco, allora annuncio.
1: A quanto? Facciamo partire un'asta.
2: €4,30.
0: Buongiorno, vabbè, benvenuti a una nuova puntata di Cash or Trash. Adesso arriva anche Conticini. Mamma mia, ragazzi.
2: Che salutiamo,
0: che ci ascolta sempre, tra l'altro.
1: No, però seriamente, c'è un oggetto di qualche attore, idolo che voi vorreste a qualsiasi cifra?
0: Ma
1: non so.
0: Io ad esempio, cioè, mi piacerebbe, per quanto riguarda il mondo della musica, magari avere uno strumento che è stato utilizzato.
1: Bello, tipo?
0: Io sono pazza dei Jon Bon Jovi, quindi mi piacerebbe tantissimo magari avere una loro chitarra, qualcosa insomma che gli è appartenuta, che hanno utilizzato durante un live, durante un concerto importante. Quello mi piacerebbe, ecco, non ho i soldi per comprarlo, quindi si accettano regali,
1: secondo
0: grazie.
1: Me non sarebbe proprio economico.
2: Sai che l'ho conosciuto?
0: Bon Davvero?
2: Sì.
0: È il mio più grande sogno.
2: No, non è mio.
0: Beh, ce lo racconti dopo. Allora, Paola Iezzi, stessa direzione.
2: Grazie.

0: E il nostro tempo purtroppo è finito.
1: Io ero curiosa di sapere mo questa storia di Bon Jovi, però da
0: domani,
1: Julian.
0: Cioè, cosa fa? La racconterà adesso Julian con la sua nuova trasmissione dalle 10
1: alle
0: 12. E noi la sentiamo tramite DAB o tramite Play Sound.
1: Esatto, e noi ci salutiamo da Rossella e Giulia e ci vediamo, anzi ci sentiamo domattina sempre puntuali alle 7.
0: A domani.
1: A domani, ciao.

0: Buongiorno a tutti, benvenuti su Rai Radio Tutta Italiana, inizia Mattina Italiana, estate.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno. Il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Ma la bellezza di questa canzone. Buongiorno a tutti da Julian Borghesan. Benvenuti su Rai Radio tutta italiana. Inizia estate italiana dalle 10 fino alle 12, come sempre. Dal lunedì al venerdì, cosa resterà di questi anni 80 è la canzone che abbiamo scelto per iniziare questo lunedì mattina, perché come sapete il lunedì prima ora è dedicata alla musica dell'estate del 1980. In realtà siamo partiti all'inverso, nel modo inverso, perché questa canzone qui era del 1989, quindi in qualche modo idealmente Raff andava a chiudere i meravigliosi anni 80, i magici per chi li ha vissuti come me, insomma i fantastici e indimenticabili anni 80, chiedendosi proprio cosa resterà di questo decennio e facendo poi insomma tutto un viaggio all'interno del testo e della canzone, che è diventata poi una grande hit, un evergreen, canzone che ancora oggi funziona. E l'ho messa apposta. Messa apposta perché in una playlist mia ideale, io ho una playlist abbastanza lunga, no? Tra italiana e internazionale, però tra le italiane sicuramente c'è questa canzone qui. 1989. Va bene, però torniamo invece nel un po' indietro, torniamo all'estate del 1981, cioè i primi anni degli anni 80. C'erano i jukebox ancora nei bar, c'erano i jukebox negli stabilimenti balneari, c'era un metodo molto semplice per selezionare e scegliere una canzone. No, intanto devi scegliere quale canzone ascoltare, vedere se c'era nel jukebox, ma sicuramente tu già mentalmente avevi scelto una hit, quindi nel jukebox era presente, inserire la moneta da 200 o 500 lire e andare sui tastini e schiacciavano i tasti, adesso si digitano. Una volta i tasti si schiacciavano, c'era una sorta di codice alfanumerico, quindi ogni codice tipo A 032 era riferito a una canzone, B 016 a un'altra canzone, quindi un codice alfanumerico. E andando su questo codice alfanumerico si sceglieva per l'appunto la canzone che si voleva ascoltare. 1981, sto andando a memoria davvero, ve lo assicuro e ve lo giuro, ve lo giurin giurello. 1981, Festival di Sanremo condotto da Claudio Cecchetto, lo ricordo come se fosse ieri perché da lì uscirono una serie di canzoni che in quegli anni a me facevano impazzire. Intanto c'era la sigla del festival, era il Gioca Jouè di Claudio, che tra poco andiamo ad ascoltare. Vinse il festival Alice con una canzone meravigliosa che tra poco andiamo ad ascoltare ed è Per Elisa. In quel festival tra l'altro c'era anche una signora che risponde al nome di Loretta Goggi, che arrivò seconda con un'altra canzone che tra poco andiamo ad ascoltare, che si chiama Maledetta Primavera. Quindi in ordine Gioca Jouè, Per Elisa e Maledetta Primavera, Stop alla base, sono le tre canzoni che vi faccio subito ascoltare da quell'estate 1981. Partite dal Festival di Sanremo e poi diventate delle vere e proprie hit dell'estate. Considerate che il Festival di Sanremo ci fu dal 5 al 7 febbraio, però non era come adesso che ogni mese si cambiano i singoli, eccetera. Lì quando una canzone funzionava ce la portavamo dietro per me.

camminare.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

7, 8. Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon! Campana! Ok! Baciare! Capelli!

già! Maledetta primavera, Loretta Goggi, 1981, seconda classificata al Festival di Sanremo, alle spalle di Alice con la sua Per Elisa, che vinse quell'edizione lì, canzone che poi ci siamo portati dietro per tutta l'estate del 1981. A chiudere quell'estate lì, perché poi alla fine, insomma, i due programmi musicali televisivi seguiti in quegli anni, da una parte c'era il Festival Bar, ne abbiamo parlato abbondantemente, ma ne parleremo sempre, insomma, anche la settimana scorsa se ne è parlato, ma Festival Bar poi trattando le estati dal 1980 ad oggi, per forza di cose non si può saltare a pie pari. E poi c'era il Disco per l'Estate. Allora, Disco per l'Estate, tra le canzoni proposte dagli ospiti big c'era Vieni ragazzo di Gianna Nannini, canzone che adesso andiamo tra poco ad ascoltare, e da lì poi voliamo direttamente all'estate successiva, l'estate del 1982, quando tutti noi ragazzi degli anni 80, cioè più che altro noi che vivevamo gli anni 80, io ero pischello, ero di quel gruppo che andava in giro con l'ormoncino al guinzaglio, perché quelli lì erano gli anni, non avevamo i brufoli come oggi, meno, però ragazzi, ci dovevano legare, a noi ci dovevano legare. E quindi quell'estate lì la canzone, proprio quella che nei jukebox sentivi sempre eccetera, era Bravi ragazzi di Miguel Bosé. Bravi ragazzi, siamo amici miei, eccetera eccetera eccetera. Poi c'era lui, l'Arlecchino del rock, arrivava da Milano, rispondeva al nome di Alberto Camerini, portò sui palchi di tutta Italia questo personaggio colorato, lui aveva il jeans e poi questa giacca da Arlecchino, e per questo fu appunto denominato l'Arlecchino del rock. Fece un disco pazzesco, sfondò con Rock and Roll Robot, e nell'estate invece del 1982 propose un altro pezzo che era Tanz Bambolina. Vabbè, intanto io direi stop alla base, possiamo sentire queste tre. Quindi estate 81, Vieni ragazzo Gianna Nannini, e poi andiamo nell'82 con Bravi ragazzi di Miguel Bosé e Tanz Bambolina di Alberto Camerini.

0: Ma senti che cos'è questo? Ma lo senti?
1: Tamsen,
0: mamma mia, Tamsen, Tamsen. Cioè io impazzivo, ve lo giuro, ho comprato la cassetta, avevo la cassetta dell'album di Alberto Camerini e a palla me l'ascoltavo, Rocker or Robot, Tanz Bambolina. Perché? Perché lui era avanti, in quegli anni lì lui era avantissimo e infatti anche nei festival bar faceva un successo clamoroso. Gli chiesi l'autografo, giuro. Verona, finale festival bar, aspettai fuori dall'albergo, me lo ricorderò sempre, mi sono infilato con la testa dentro il taxi, lui era con una signora, cioè al tempo mi sembrava una signora, probabilmente era una ragazza giovane, ma ero piccolo. E ricorderò sempre quel momento lì, lui aveva una giacca scamosciata con le frange eccetera e gli chiesi l'autografo e lui mi fece l'autografo. Vabbè, comunque questo sono i ricordi degli anni 80, capito? Ricordi degli anni 80 che per chi li ha vissuti, dicevo prima, sono stati degli anni indimenticabili, cioè degli anni 80 e anche gli anni 90, anche gli anni 90. Poi è logico che, io lo dico per la mia generazione, poi è normale che le generazioni precedenti, e adesso riesco a capire perché, no, tipo i miei genitori dicevano gli anni 60, gli anni 70, poi hai sempre quei due decenni lì di puro divertimento. Se ci fai caso, cioè ti trovi ancora giovane, adolescente, poi cresci con il primo decennio e poi ti sfoghi nel secondo. Cioè io nel primo decennio avevo, come ho detto prima, legato al guinzaglio, e poi negli anni 90, aiuto, liberato il guinzaglio, ale, papara, papapà. 1982, per restare sempre lì in clima, vi faccio sentire ancora un paio di canzoni. Stop alla base. Felicità di Albano, cioè Felicità lì era proprio cavallo di battaglia pazzesco, canzone proprio dell'estate. E poi dal disco per l'estate di quell'anno un altro pezzo che andava molto forte di Teresa Dessio, Voglia e Tournà.

estate 1982, Voglio tornare, Teresa di Sio, canzone che insomma lo sentivamo da un po' di tempo, almeno io non la sentivo da un po' di tempo, ma immagino anche molti di voi. Ma questo è l'obiettivo, no? Di Estate Tutta Italiana, il programma in onda da lunedì al venerdì 10-12 con il sottoscritto Giulian Borghesan su Rai Radio Tutta Italiana. Nella prima ora ripercorriamo le estati vissute da tutti noi, dagli anni 80 ad oggi. Poi nella seconda ora, quindi tra poco, torniamo all'attualità. 1983, quella canzone lì che non si scorda mai, era Tropicana del gruppo italiano. Ragazzi, canzone meravigliosa, ti faceva venire voglia proprio di vacanza, di spiagge, di villaggi turistici, di sole, di mare, di feste, di aperitivi, quella roba lì. Poi l'84 vede durante l'estate, a parte Fotoromanzo della Nannini, Self Control di Raff, che era proprio Self Control la canzone numero uno, Tony Esposito con Kalimba de Luna. Lui, musicista straordinario, questa canzone mette d'accordo tutti. Nell'85 invece vincono il Festival Bar, perché nel frattempo il Festival Bar andava a gonfie vele, ma davvero a gonfie vele, faceva impazzire le piazze di tutta Italia, e poi, come di consueto, la finale era quella all'Arena di Verona. E quell'anno lì la finale andò in onda il 9, il 10 e l'11 settembre in televisione. Poi ci furono due tappe a Siena, due a Rimini, una puntata a Vieste, una ad Avellino, una a Crotone, una a Messina, una a Jesolo, Sanremo, un'altra a Jesolo, una puntata in studio con il meglio del tour, uno speciale Verona domani. Insomma, fu un anno davvero davvero ricco, vinto da i Righeira, i fratelli Righeira, con L'estate sta finendo. Poi in realtà presentarono un po' un medley, però L'estate sta finendo fu la canzone vincitrice. Allora chiudiamo questa prima ora, stop alla base, in ordine: Tropicana, gruppo italiano, Kalimba de Luna, Tony Esposito, L'estate sta finendo, Righeira. Evviva gli anni 80, evviva Rai Radio Tutta Italiana.

0: Le 11:04, buongiorno da Rai Radio Tutta Italiana, inizia la seconda parte, torniamo ai giorni nostri, salutiamo gli anni 80.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno. Il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli a regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

posso dire bella? Posso dire bellissima? Posso dire che mi piace tantissimo questa canzone. Senti come suona, senti. Per un po' d'amore, Mannarino su Rai Radio Tutta Italiana, posso dire, l'ho detto, ormai l'ho detto, insomma, canzone molto molto bella per questo cantautore romano straordinario, tra l'altro in tour, vi segnalo qualche data, 21 giugno è a Fermo, a Villa Vitali, il 25 giugno a Padova, lo Sherwood Festival, che è uno dei festival storici del nord-est dell'Italia, poi il 27 giugno a Collegno, Parco Certosa Reale, poi ci sono le date di luglio, tipo il 4 a Firenze, 10 a Roma, 11 Napoli, e poi via così, insomma, in giro per l'Italia. Al momento, fino all'11 settembre, la data di Segrate, quindi siamo ancora in zona Milano, Parco della Musica. Va bene, buongiorno, buongiorno da Giulian Borghesan, 11 e 12 minuti, seconda ora di Estate Italiana, il programma che vi tiene lì incollati alla DAB o sulla piattaforma Rai Play Sound, scaricabile gratuitamente dalle 10 alle 12, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nella prima ora ripercorriamo le estati dagli anni 80 ad oggi, nella seconda ora torniamo all'attualità da un punto di vista musicale, anche se qualche volta mi piace aprire anche dei cassetti, dei ricordi, tipo ce n'è uno legato a Rita Pavone, ma ne parliamo tra poco, perché stop alla base, ormai questo è diventato lo slogan prima della partenza di una canzone. Sanremo 2020, Piero Pelù tornava e portava una canzone pazzesca, sempre gusto personale, perché la cosa bella della musica è che il gusto è soggettivo, però Gigante, onestamente, è una gran bella canzone, quindi Gigante di Piero Pelù. Non so se vi ricordate quell'edizione con Pelù che scendeva dal palco, cantava in mezzo al pubblico, insomma ha giocato molto con il pubblico del Teatro Ariston. Dopodiché, dopo Gigante, andiamo su Saif con Tu mi piaci tanto, che è una di quelle canzoni, l'ho detto l'altro giorno, mi riconducono ai fatti vostri, al programma di Stefano De Martino. Perché? Perché Stefano De Martino, soprattutto in questa edizione, cosa che veniva fatta anche nelle altre edizioni, ma in questa edizione soprattutto, ci sono gli stacchetti quando indovini il pacco sbagliato, nel senso che quando hai il pacco blu che non ha un grandissimo valore, partono delle canzoni, no? Legate all'ultima edizione del Festival di Sanremo, ce le stiamo portando ancora dietro, grazie al cielo, un po' come succedeva una volta, e una di queste appunto è Tu mi piaci tanto, di Saif. Poi ascolteremo anche Emma insieme a Rcomi con la loro Vacci Piano, anche questa tra le più suonate dalle radio italiane in questo momento. Ma partiamo dal 2020, c'è Piero Pelù con Gigante.

Cercavo di andare a tempo, ragazzi, con le mani, lo so. Baci piano, Orcomi, Emma Marrone, canzone molto molto bella, tra le più suonate dalle radio in questo periodo estivo, ladies and gentlemen. Allora, tutta la vita insieme ad Emma, ve lo dico, stavo leggendo questo articolo. Emma Marrone mostra gli addominali dopo le critiche, amatevi sempre, non ascoltate nessuno. Emma, sei stata anche una troppo signora, posso dirtelo, perché quelli che... come è successo per l'ennesima volta dopo una tua esibizione a un grande evento radiofonico eccetera, hanno detto: ah, ma sei cicciona, ah, ma si devono vergognare. Cioè, voi vi dovreste guardare nello specchio, intanto guardare i vostri difetti, perché probabilmente ne avete tanti, ma tanti tanti tanti, e avete intorno delle persone intelligenti e buone che non ve lo dicono. E quindi prima di, come dire, giudicare le altre persone, guardatevi allo specchio. Perché purtroppo noi viviamo in un mondo dove non ci guardiamo più allo specchio, ma ci guardiamo tramite lo smartphone per fare il selfie con l'effetto, e quindi siamo sempre fighi. Bisogna guardarsi allo specchio, soprattutto la mattina quando ti svegli, ti metti lì davanti allo specchio, ti guardi e dici: allora, vediamo un po' cosa c'è che non... Anzi, fai una cosa, ti metti lì accanto allo specchio, metti la foto di Brad Pitt da giovane e qualche altro figo, insomma, del pianeta, no? E ti guardi e dici: bene, allora, ecco. Poi, una volta fatto questo, critica gli altri. Ero polemico? Vabbè, insomma. Torniamo alla musica, signore. Scusate, ma quando toccano i miei amici artisti, mi girano i Maroon 5. Stop alla base. Estate 1963, come oggi, sapete chi era prima in classifica? La signora Rita Pavone. Sapete con quale canzone? Con questa. Sì, il ballo del mattone. Va!

Comuni Mortali, la canzone di Achille Lauro qui su Rai Radio Tutta Italiana, 11:36 minuti. Se avete acceso la radio in questo momento, buongiorno da Giulian Borghesan. State ascoltando Estate Tutta Italiana. Allora, a proposito di Comuni Mortali, Stadi 2026, vediamo un po' gli appuntamenti. 10 giugno, Stadio Olimpico di Roma. 15 giugno, Stadio San Siro di Milano. No, ve lo volevo dire così, se non lo sapevate, probabilmente già molti di voi lo sapevano, però è quella roba lì. Questi qua sono i due stadi, quelli principali, diciamo, senza nulla togliere agli altri. Poi l'11 è a Bari, il 19 è altro stadione, quello di Napoli, naturalmente. Il 22 Torino, poi c'è il 26 Padova, Messina, vabbè, insomma, ci sono tutta una serie di date. Comunque, ragazzi, stadi, aspetta, però ho detto una cazzata, nel senso che questo è Stadi 2027, esatto. Mentre per quanto riguarda il 2026, ero già andato, perché sono avanti, 2027 ce ne sono diversi. Quanto riguarda 2026, quindi quest'estate, il 15 abbiamo detto Milano, Stadio San Siro, il 10 c'è, quindi prima, lo Stadio Olimpico di Roma, va bene. E poi 2027 c'è il tour negli stadi, troppo avanti. Stop base, troppo pirla. Insomma. Arriva Farfalle nello stomaco, Noemi insieme a Cioffi. E poi vediamo, intanto mettiamo questa, andiamo.

Farfalle nello stomaco, Noemi con Cioffi, anche questa tra le canzoni più suonate dalle radio in questa calda estate 2026. Questa è la classica frase, proprio la calda estate 2026. Poi ogni anno è sempre più calda l'estate, avete fatto caso, ne avevamo parlato anche l'altro giorno, cioè i titoli dei giornali una volta, ma adesso naturalmente tutto trasferito al web, titolo sensazionalista poi alla fine, no? La più calda estate, l'altro giorno leggevo 2026, la più calda estate di sempre. Sono andato a rivedermi i titoli dell'anno scorso, la più calda estate di sempre. In realtà in mezzo c'è della verità, perché quest'anno è aumentata, non so se di un grado o qualcosa del genere, di più rispetto all'anno scorso. E quindi ogni anno è la più calda estate di sempre, capito? Però insomma, ok, tra 25-26 gradi, cioè non è che uno dice ah, non respiro più, fa caldo, è estate. C'è un mio amico che dice sempre è la stagione sua, cioè può fare 20, 30, 40 gradi, beh, la stagione sua. Marco, mai visto pieno di zanzare? Beh, la stagione sua. Ma i gechi ti danno fastidio? No, ma è la stagione loro, i gechi. Certo, madonna quanto si suda, è la stagione sua, lui è filosofo così, però vive meglio, capito, perché non suda, non gli rompono le balle le zanzare, perché ci sono quelli che posso stare anche in mezzo alle zanzare, non li pungono. Io se ce n'è una su un chilometro quadrato, una viene da me, e dove mi ronza? Nelle orecchie. Questo è un perché? Forse perché lì passa il sangue, il flusso, non lo so, però. Poi io immagino di notte al buio, ho questa idea, no? Che la zanzara ti veda fosforescente, cioè vede proprio, o sente l'odore forse, non so. Perché mi devo addentrare in discorsi che poi alla fine non ne esco pulito, insomma. Arriva Clara, questa è Prima Donna, e poi sai cosa facciamo? Ne mettiamo due, dai. C'è anche Cattive Abitudini con Salmo Colapesce e Mace, ma subito Clara, Prima Donna.

0: Mace insieme a Salmo Di Martino, Cattive Abitudini, canzone molto molto bella. In tanti poi si chiedono: ma chi è Mace? Mace è un giovane produttore, lavorato con tantissimi colleghi, con tante voci, da Ernia a Salmo per l'appunto, Di Martino, passando per Izzy, Colapesce, L.A., Fra Quintale, Mengoni, Venerus, John Tilly, Jamie Tights, insomma tanti tanti altri. Tanto c'è un articolo molto interessante che mi sono andato a leggere qualche giorno fa per l'appunto su Rolling Stone Italia, che titolava "Che la musica italiana riparta dal tocco magico di Mace". Infatti lui a Milano, questo producer, ha portato 3 ore di live, il meglio della scena, e anche questa nuova hit insieme a Colapesce. Cos'è che ho detto? Di Martino? No, Colapesce, scusate, Colapesce e Salmo. Un live costruito poi con la presenza di tanti amici del mondo della canzone, un live complicato come costruzione e quindi difficile da portare in giro. Però insomma, questo è Mace, almeno difficile per quanto riguarda il giro, in giro costruito così, mentre lui ha un tour estivo che è in DJ set. Ci sono diverse date, ve ne dico qualcuna. Dunque, 10 luglio, perché il 5 e il 6 sono già andati, era Bologna e Terni. 10 luglio a Videocittà Roma, l'11 all'Island di Pantelleria, quindi sull'isola di Pantelleria, il 17 a Firenze all'Actex Plus, e poi insomma in giro per l'Italia. Questi sono dei DJ set per uno dei producer più influenti della scena italiana contemporanea, ovvero Mace. Stop alla base. A proposito di gente influente, Tiziano Ferro insieme a Giorgia, questa è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Stelle di Jolier, l'ultima canzone di oggi di Estate Tutta Italiana. Grazie da Julian Borghesan. Ci sentiamo domani mattina alle 10. Ciao! Buona giornata! Ciao.

la vita in otto sotto un lampione. E quando arriva mezzanotte scende va a panicare, che ne non può un uguaglione, e che peccato che non può gricchione, a cominciare.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Questo appuntamento con Profili è dedicato a Massimo Ranieri, il più grande erede del canto melodico napoletano e uno dei più grandi interpreti della canzone italiana. La sua prima fortuna arrivò nel 1966, quando avvenne l'incontro con Enrico Polito, che divenne presto autore e arrangiatore delle sue canzoni più belle, da Rose Rosse a Se bruciasse la città, da Vent'anni a Erba di casa mia. Una delle mosse vincenti della sua carriera fu la scelta del nome d'arte, perché Massimo si chiamava in realtà Giovanni Calone. Negli anni scegliere il nome del principe di Monaco non poteva che portare fortuna. Sempre nel 1966 arrivò l'esordio in TV, nel programma Scala Reale, dove cantò L'amore è una cosa meravigliosa e fu subito amore col pubblico, che si appassionò al particolare timbro melodico della sua voce. Da quel momento Massimo Ranieri passò da un cantagiro ad un Sanremo ad una canzonissima, senza smettere mai di avere successo. Contemporaneamente Ranieri sviluppò anche il suo grande talento di attore nel cinema e soprattutto nel teatro, in cui a un certo punto sembrò concentrare ogni sforzo, fino al 1988, quando decise di tornare a Sanremo con una canzone che l'anno precedente era stata presentata alla commissione selezionatrice senza successo da Gianni Nazzaro. La canzone non solo venne accettata nella versione di Massimo Ranieri, ma fu un vero trionfo e restò nelle vette delle classifiche di vendita per settimane e settimane. Stiamo parlando, naturalmente, di Perdere l'amore. In più di 50 anni di carriera non ha mai avuto un momento di appannamento o cedimento. Atletico, istrionico, carismatico, potente nella voce, Massimo Ranieri rappresenta l'eccellenza nella storia della musica e dello spettacolo italiano.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia. 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: tutta italiana. La nostra musica, le nostre emozioni.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno. Il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

t'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto, eri piccola, piccola, piccola, così. Poi

0: mai stregato? T'ho creduta.
1: Ore 14, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Top Week, le hit della settimana. Tutta italiana.

0: Rai, radio tutta italiana. Dab to the future.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo,

Perderò, sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo.

avessi ancora tempo di te per ingannare il fato di primo nel passato. Avessi ancora tempo di te, ti cercherò nella mente con l'anima sbiadita.

Sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te, per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo. Avessi ancora tempo.

avessi ancora tempo di te per ingannare il fato, vivremo nel passato. Ma dov'è il mio tempo?

forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre su

cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana. Aspettando l'estate. Su Rai Radio tutta italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate con Rai Radio tutta italiana.

0: Meteo Radio.
1: Nel corso della serata una perturbazione atlantica presente sulla Francia porterà aria più fresca al nord. Aria che influenzerà il tempo sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali. Tempo stabile invece al centro-sud. Domani, martedì 9 giugno, tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte, in locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana.
0: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.
1: Ma buon pomeriggio e buon lunedì a tutti voi all'ascolto di RAI Radio Tutta Italiana. Siamo pronti, siamo prontissimi a partire anche oggi, lo so, perché rimettersi in moto dopo il weekend è sempre davvero una gran fatica, ma noi siamo qui, dico noi di Teri Oggi, siamo qui pronti a rivoluzionare il vostro pomeriggio, almeno ci proviamo fino alle 18. Qui al microfono c'è Giulia Teri, vogliamo inaugurare questa seconda settimana di giugno con una scaletta davvero fresca ed esplosiva. Scopriremo insieme un trucco di benessere sensoriale legato ai profumi estivi, poi voleremo nel Regno Unito per una notizia totalmente inutile, riguarda un insolito record mondiale di velocità, però ve la racconto tra poco, e vi porterò a scoprire un borgo marinaro della Liguria che sembra davvero dipinto a mano, ma non solo, vi regalerò anche delle idee bizzarre, super pratiche per trasformare la serata di questo lunedì faticosissimo in un momento magico, quindi allacciate le cinture, alzate il volume, la grande musica italiana è solo qui e naturalmente ci proviamo a darvi la carica della settimana. Cominciamo così.

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: meglio di no.
1: Storia complicata ma anche difficile come il lunedì nero, Mr. Rain, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, a proposito di lunedì nero, a proposito di lunedì, che è il giorno, diciamoci la verità, sempre più complicato, soprattutto in questa stagione, perché siamo stati fino a ieri probabilmente al mare, abbiamo vissuto una giornata all'insegna del sole, della spensieratezza, della lentezza, del buon cibo, ed oggi, brum, sprofondiamo in un abisso di disperazione, perché magari siamo tutti un po' accerchiati da computer, ufficio, impegni, macchina, traffico. Quindi sono qui io anche per questo, per cercare di salvarvi, tra virgolette, un po', almeno questo pomeriggio, o meglio portarvi delle idee per qualche chicca di benessere. Il benessere oggi passa anche attraverso l'olfatto, e lo facciamo con l'aromacologia. Che cos'è? È la scienza che studia l'influenza dei profumi sulla nostra mente. Ora, lo ripeto, con l'estate ormai che è entrata nel vivo e quindi è proprio lì dietro l'angolo, l'abbinamento perfetto per risvegliare le nostre energie e contrastare soprattutto la stanchezza mentale è un mix di cocco e lime. Io aggiungerei anche un po' di menta, ma aspettate, ve lo dico dopo. Intanto potete iniziare ad utilizzare un diffusore, no, di oli essenziali, si comprano direttamente le boccettine in erboristeria o si ordinano online e porteranno così, grazie a questo diffusore, una meravigliosa atmosfera nella vostra stanza. Oppure potete applicare una crema corpo con questa profumazione qui subito dopo la doccia, così per tutto il giorno portate questi profumi con voi. Le note dolci e avvolgenti del cocco stimolano la produzione di serotonina, sappiamo tutti cos'è, no? Quindi riduce l'ansia e i livelli di stress, mentre la sferzata agrumata e frizzante del lime, e ripeto, aggiungerei anche la menta, riattiva la circolazione e scaccia soprattutto la sonnolenza pomeridiana. Quindi è come se fosse una sberla boom in faccia per darci la carica giusta. È un trucco sensoriale, ovviamente non fisico, sensoriale peraltro anche low cost, che inganna piacevolmente il cervello e ci fa pensare come se fossimo teletrasportati in vacanza alle Maldive, in Sicilia, in Spagna, ovunque voi vogliate. Comunque in vacanza, inganniamolo il cervello ogni tanto, perché ci dà sempre tanta fatica e tanti pensieri. Quindi un po' di freschezza e vitalità non guasta mai, e sicuramente queste profumazioni sono le migliori per affrontare il resto della giornata.
2: Io non so più cos'è normale, o non lo c-

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

canzone d'estate per eccellenza questa di Jovanotti con Alfa, Buon Vento qui su Rai Radio Tutta Italiana. Oltre che a buon lunedì vi auguro anche io buon vento, sta per iniziare la stagione più bella dell'anno, mi raccomando godiamocela, è anche la più breve, quindi ogni giorno va vissuto intensamente, soprattutto a quest'ora, naturalmente ascoltando Teri oggi, ma soprattutto dopo le 18 quando si comincia a vivere quel tramonto, quell'aria estiva, quel calore che ci avvolge, quel vestirci anche in maniera più leggera, ed è la stagione che preferiamo. Questa settimana state sempre comunque sintonizzati qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché ci saranno anche dei programmi estivi, tra cui anche quello di Julian Borghesan la mattina dalle 10 a mezzogiorno. La sua sarà proprio una chicca estiva che parla di brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma che soprattutto hanno vissuto e riempito le nostre estati. Io non posso assolutamente dimenticare, e molti come voi uguale, le serate passate davanti alla TV a guardare il Festival Bar. Era l'unico programma, l'unico evento, l'unica manifestazione che parlava di musica, e poi c'era la corsa a comprare il disco, che la compilation si chiamava negli anni 90, rossa o blu, che conteneva appunto le canzoni dell'estate. Magici momenti, nostalgia degli anni 90, beh, direi anche di sì, però noi continuiamo con la nostra musica italiana, continuiamo con i grandi classici di ieri e di oggi, e non a caso arriva il disco di Luciano Ligabue, Non è tempo per noi.

Fade da Universo qui su Rai Radio Tutta Italiana. Se ci pensate, effettivamente questo nostro micromondo, un universo di musica, parole, chiacchiere, consigli di benessere, soprattutto notizie inutili dal mondo. Lo sapete, no, che arrivo sempre con grande gioia a questo momento. Non so se per voi sarà la stessa cosa, però comunque vi porto in Inghilterra, dove hanno deciso di rendere decisamente adrenalinica una delle attività più noiose del weekend, cioè tagliare l'erba del giardino. Esiste infatti il British Lawnmower Racing, che tradotto in italiano significa campionato ufficiale di corsa sui tosa erbe. Le regole sono rigidissime, altro che voi state ridendo sotto i baffi, lo so, però ascoltate bene. I motori vengono modificati per raggiungere velocità pazzesche che sfiorano addirittura i 140 km orari. La mia 500 non le fa manco se proprio do tutto gas. Ma le lame da taglio devono essere tassativamente rimosse, ovviamente per ragioni di sicurezza. I piloti sfrecciano su circuiti fangosi di campagna, affrontando curve paraboliche e dossi spaventosi a bordo appunto di questi trattorini modificati. Questa corsa, questa gara è nata all'incirca negli anni 70, addirittura in un pub, e per colpa, o forse per merito, di un gruppo di amici stanchi ovviamente dei costi proibitivi dei motorsport, no, quello sport tradizionale, e oggi è diventata una disciplina seguitissima che dimostra come appunto l'ingegno umano sappia davvero trasformare la banale routine domestica, anche perché in Inghilterra, comunque nei paesi anglosassoni ma anche americani, c'è proprio questo culto il sabato mattina di farsi vedere per strada sfrecciando con il proprio tagliaerba, ma ovviamente per curare il giardino. C'è anche una sfida accanita tra vicini a chi ha il giardino più bello. Beh, in questi casi, annoiati dal taglio dell'erba banale, hanno deciso di fare delle gare sui tosa erba, ma sfrecciando a 140 km orari. Beh, io spero di andare il più lenta possibile, perché voglio godermi con voi questo lunedì pomeriggio, ma intanto la musica continua con Carmen Consoli.

0: ti potessi dire.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

con te, Olly, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ancora ben trovati, buon pomeriggio, buon lunedì pomeriggio, che quanto dire. Come state? Beh, io sono pronta a darvi qualche piccola indicazione per quanto riguarda il weekend, lo so, è esagerato partire dal lunedì, però secondo me mentalmente aiuta a trasportarsi verso il fine settimana. Beh, nient'altro non è che il racconto di un meraviglioso paese, il nostro, che conserva davvero degli angoli nascosti pazzeschi. Per esempio, oggi vi porto in Liguria, a Tellaro, un borgo marinaro incantato, incastonato su una scogliera, pensate, che si chiama Golfo dei Poeti. È in provincia di La Spezia, ovviamente lo abbiamo già detto, in Liguria, ed è un piccolo paese che è un labirinto di caruggi stretti stretti, poi anche ripide scalinate in pietra e case color pastello. Sono tutte addossate una accanto all'altra e si affacciano su un porticciolo davvero meraviglioso, che ai tempi era un porticciolo fortificato, perché doveva stare lì di vedetta a controllare l'arrivo del nemico. Camminare a Tellaro, specialmente all'inizio di giugno, quindi in questo periodo quando il turismo di massa non è ancora tutto arrivato, è davvero un'esperienza poetica. L'unico rumore che sentirete potrebbe essere il fragore delle onde che si infrangono sugli scogli, poi per il resto c'è silenzio assoluto. Il borgo è davvero famoso per la leggenda del polpo gigante, non so se la sapete, ve la racconto brevemente. Si dice che nel Medioevo questo polpo salvò il paese dall'attacco dei pirati suonando le campane della chiesa di San Giorgio, quindi avvertendoli con questo suono che c'era un imminente pericolo. Oggi è la meta perfetta per rigenerarsi, sicuramente un luogo d'altri tempi che ha stregato scrittori e poeti, non a caso si chiama appunto il Golfo dei Poeti, e provenienti ovviamente da tutto il mondo. Ci conquisterà? Secondo me sì, ha un fascino selvaggio e romantico allo stesso tempo, un po' come siete voi, selvaggi e romantici. In questo lunedì insieme a me, Giulia Teri, fino alle 18, ma soprattutto insieme alla musica di Rai Radio Tutta Italiana. In arrivo Liberato con Into Street, ma ovviamente c'è anche Mahmood.

0: Ieri e Oggi.
1: Ieri e Oggi.

immortali Achille Lauro qui su Rai Radio Tutta Italiana in questo pomeriggio, in questo lunedì pomeriggio, insieme a me Giulia Teri fino alle 18. Allora, poco fa, con la fantasia ovviamente, vi ho portato in uno dei borghi più belli d'Italia, in Liguria, ma adesso invece vi porto, sempre rimanendo legati a luoghi magici sul mare, però voliamo in Giappone perché dobbiamo scoprire la bizzarra isola di Tashirojima, meglio conosciuta come l'isola dei gatti. Allora, in questo minuscolo, perché poi in realtà è veramente piccolo, fazzoletto di terra sperduto nell'oceano, la popolazione femminile supera di gran lunga quella umana, quindi praticamente ci sono più gatti che uomini, e ogni uomo hanno stilato praticamente una sorta di come dire, censimento, e per ogni uomo ci sono 4 gatti, quindi per ogni abitante residente ci sono 4 gatti. Anticamente sono stati introdotti su quell'isola per proteggere i bachi da seta dai topi, e oggi invece i gatti sono considerati davvero sacri dai pescatori locali, che credono fermamente che nutrirli e coccolarli possa portare fortuna. Certo, possa portare anche il mare calmo, visto che sono dei pescatori, e soprattutto pesce abbondante. Sull'isola è severamente vietato l'ingresso agli altri animali, soprattutto ai cani. E al centro del paese sorge un paesino piccolissimo, santuario con dedicato appunto ai felini, nel senso che hanno fatto delle statue o dei monumenti o addirittura proprio un vero e proprio museo, un santuario dedicato proprio ai felini, quindi sacri, sacri, sacri, dovremmo trattarli anche noi così, eh? Comunque è un luogo incredibile che attira amanti di animali in generale, ma soprattutto dei gatti da tutto il mondo, dimostrando come una bizzarra convivenza all'interno dell'isola possa invece trasformarsi nel motore economico e soprattutto nel motore del turismo di quella comunità lì, che si alimenta di pesca o di attività lavorativa ovviamente circoscritta solo a quell'isola. Beh, potremmo prendere esempio intanto rispettando gli animali e rendendoli davvero importanti per la compagnia e soprattutto per l'utilità che hanno in questo mondo. Ovviamente ognuno di noi può scegliere se tenere in casa un quadrupede che possa essere un cagnolino oppure un quadrupede che possa essere un gatto, ma oggi davvero la scelta è infinita, dai conigli a tutte le varie razze di animali che poi diventano veramente amici dell'uomo.

Ariete con Mare di Guai qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continua il nostro lunedì pomeriggio, anche se sta quasi per diventare sera, e in realtà viene quasi sempre sacrificato praticamente dal riposo forzato, no? Perché? Perché tendiamo a tornare a casa cotti, non è che tendiamo, in realtà lo siamo davvero cotti, però la prima cosa che ci viene in mente di fare è quella di lanciarci, come dico spesso io, a quattro di mazze sul letto, sul divano, e da lì è finita la serata. Invece no, perché soprattutto in questa seconda settimana di giugno la cosa più bella in assoluto è che le giornate stanno per allungare, se già non lo sono in passato, e si può godere di tramonti o di meravigliose mezze giornate. Questo però perché? O per chi ha ancora voglia di vivere, per chi ha ancora voglia di trascorrere del tempo o da soli o con amici. E io per questo ho creato una piccolissima rubrica che magari manterremo per tutta la settimana, che vi darà dei piccoli consigli, anzi in realtà sono delle piccole idee bizzarre per ribaltare proprio la serata e iniziare magari la settimana con il piede giusto. La prima è un picnic da salotto. Stasera, tornando a casa, stendete una coperta sul pavimento, anche un telo, sapete, quelli che o abbastanza grande o anche di la misura che avete, o anche un lenzuolo da mettere proprio sul pavimento, sul tappeto del soggiorno, per sedervi lì. Poggiateci anche due candele e spegnete le luci principali. Rigorosamente potete cenare anche con le mani senza posate, come se fosse un vero e proprio picnic. Il cambio di prospettiva vi rilasserà subito, sembrerà di essere in vacanza, sembrerà di essere sotto un albero a Villa Borghese quando invece siete comunque a casa vostra. La seconda idea è la passeggiata del gelato a sorpresa. Serata ideale anche stasera. Per esempio, cenate a casa, vi riposate il giusto, uscite dopo cena, andate in gelateria e ordinate due gusti che non avete mai avuto il coraggio di assaggiare insieme. E infine provate la pianificazione della microfuga, si chiama così. Per esempio, stasera a tavola, no? Invece di parlare del lavoro o di parlare della pianificazione degli impegni del giorno dopo, dedicate almeno 20 minuti a progettare nei minimi dettagli una gita da fare magari nel prossimo weekend. C'è ancora tanto tempo, lo so, anzi meglio, perché avrete tutta la settimana per poter poi cambiare idea o aggiustare il tiro su qualche decisione. Perché questo? Tutti e tre naturalmente i consigli sono apparentemente bizzarri, ma servono a dare al cervello un obiettivo piacevole che cancella lo stress, soprattutto lo stress da inizio settimana.

0: dei Negramaro, che si chiude anche questo primo appuntamento della settimana di Terie Oggi, il nostro pomeriggio insieme su Rai Radio tutta italiana. Finisce qui però la vostra settimana, ricordate che è appena iniziata, e spero davvero che abbiate trovato anche la giusta carica per affrontarla al meglio, magari grazie ai consigli del picnic in salotto oppure grazie al profumo di cocco e lime che danno una sferzata di energia. Io sono Giulia Teri, vi aspetto domani, martedì, puntualissimi alle 16:30 per un nuovo viaggio in musica e soprattutto per un nuovo viaggio tra borghi e follie dal mondo. Buon lunedì sera a tutti e a domani!
1: Teri e Oggi.
2: Teri e Oggi.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Signore e signori, è stato un onore suonare con voi questa è l'ultima canzone che ci avevano ragione.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
2: A Napoli è nata la canzone italiana moderna. In Napoli è da sempre il crocevia di culture musicali diverse. Napoli, infine, è la città natale di tantissimi artisti che da questo incontro di stili e sound hanno saputo far nascere le loro originalissime produzioni musicali. Pino Daniele è stato il principe di questo regno della canzone popolare partenopea, perché nessuno come lui ha saputo esprimere in modo unico le suggestioni blues, rock e jazz provenienti da altre geografie. Nero a metà Pino Daniele, quindi, perché la musica nera a Napoli è sempre stata di casa, come sa bene Jam Senese e Napoli Centrale, con cui Pino, partito da mezzo cannone, ha fatto gavetta sapendo attingere e riprodurre a modo suo. E non si è trattato solo di musica. Pino Daniele ha infatti anche rivoluzionato il linguaggio dei testi in quell'incontro speciale tra dialetto italiano, inglese e italo-americano. Nero a metà è anche l'album che apre gli anni Ottanta della musica italiana, dando loro un indirizzo chiaro. Il principale è senza dubbio l'abbandono di quella finta immagine da cartolina, pizza e mandolino che relegava Napoli in un mondo antico e lontano dalla realtà, mostrando invece il volto di una città moderna, internazionale, aperta, curiosa, affacciata sul Mediterraneo e collegata da un ponte ideale alle grandi città nere d'America. Napulè, mille culure.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio.
2: Nel corso della serata una perturbazione atlantica presente sulla Francia porterà aria più fresca al nord, aria che influenzerà il tempo sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali, tempo stabile invece al centro-sud. Domani, martedì 9 giugno, tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, in locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Supremo.

sì, Alia. Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un

giuro di stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi. Forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile, ma...

Vorrei vederti dentro quando ricorderai. In tutti questi anni non t'ho cercata mai. Certo, se tu volessi allora tornerei. A testa bassa come oggi non si fa più. Forse se tu volessi, forse cambierei. Forse tu aspetti un altro e sono già alle sei. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. Non so decidere.

0: 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora. I fatti principali, ma soprattutto le canzoni suonate dalle radio nel 1976. Il 6 febbraio scoppia lo scandalo Lockheed. Il 10 marzo precipita la cabinovia nel Cermis, oltre 40 vittime. 24 marzo, colpo di stato militare in Argentina. Destituita Isabel Perón. 6 maggio, terremoto del Friuli alle 21.07, una serie di scosse del decimo grado della scala Mercalli causano quasi 1000 vittime. 10 luglio, a Seveso si sprigiona una nube tossica provocando molte vittime. 29 luglio, in Cina un terremoto uccide 240.000 persone e ne ferisce gravemente oltre 150.000. Il 9 settembre, sempre in Cina, muore il leader Mao Zedong. Moriva il 12 gennaio del 76 Agatha Christie, la scrittrice di romanzi gialli. Il 17 marzo si spegneva il regista italiano Luchino Visconti. Jean Gabin, l'attore francese, moriva il 15 novembre. Tra i film usciti quell'anno, Tutti gli uomini del presidente. Usciva nel 76 anche il secondo tragico Fantozzi. Rocky è nata una stella, Quinto potere, King Kong e L'immagine allo specchio. Sanremo nel 76 lo vinceva Peppino Di Capri con Non lo faccio più. Al secondo posto Wes e Dori Ghezzi, Come stai? Al terzo posto, pari merito, Gli occhi di tua madre di Sandro Giacobbe e Volo AZ-504 degli Albatros. E adesso un anno di musica, il 1976.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere.

I soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

0: Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio.
2: Nel corso della notte una perturbazione atlantica presente sulla Francia porterà aria più fresca al nord, aria che influenzerà il tempo sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali, tempo stabile invece al centro-sud. Domani, martedì 9 giugno, tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte, in locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsione.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Questo appuntamento con Profili è dedicato a Massimo Ranieri, il più grande erede del canto melodico napoletano e uno dei più grandi interpreti della canzone italiana. La sua prima fortuna arrivò nel 1966, quando avvenne l'incontro con Enrico Polito, che divenne presto autore e arrangiatore delle sue canzoni più belle, da Rose Rosse a Se bruciasse la città, da Vent'anni a Erba di casa mia. Una delle mosse vincenti della sua carriera fu la scelta del nome d'arte, perché Massimo si chiamava in realtà Giovanni Calone. In quegli anni scegliere il nome del principe di Monaco non poteva che portare fortuna. Sempre nel 1966 arrivò l'esordio in TV, nel programma Scala Reale, dove cantò L'amore è una cosa meravigliosa e fu subito amore col pubblico, che si appassionò al particolare timbro melodico della sua voce. Da quel momento Massimo Ranieri passò da un cantagiro ad un Sanremo ad una canzonissima, senza smettere mai di avere successo. Contemporaneamente Ranieri sviluppò anche il suo grande talento di attore nel cinema e soprattutto nel teatro, in cui a un certo punto sembrò concentrare ogni sforzo, fino al 1988, quando decise di tornare a Sanremo con una canzone che l'anno precedente era stata presentata alla commissione selezionatrice senza successo da Gianni Nazzaro. La canzone non solo venne accettata nella versione di Massimo Ranieri, ma fu un vero trionfo e restò nelle vette delle classifiche di vendita per settimane e settimane. Stiamo parlando, naturalmente, di Perdere l'amore. In più di 50 anni di carriera non ha mai avuto un momento di appannamento o cedimento. Atletico, istrionico, carismatico, potente nella voce, Massimo Ranieri rappresenta l'eccellenza nella storia della musica e dello spettacolo italiano.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia. 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Sognavo per noi una vita come te.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Radio Radio.
1: Nel corso della notte una perturbazione atlantica presente sulla Francia porterà aria più fresca al nord, aria che influenzerà il tempo sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali, tempo stabile invece al centro-sud. Domani, martedì 9 giugno, tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte, in locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Sopra.
2: Aspettando l'estate. Su RAI Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con RAI Radio Tutta Italiana.

Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti.

e sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 9 giugno. Tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata, incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte. In locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora. I fatti principali, ma soprattutto le canzoni suonate dalle radio nel 1976. Il 6 febbraio scoppia lo scandalo Lockheed. Il 10 marzo precipita la cabinovia nel Cermis, oltre 40 vittime. 24 marzo, colpo di stato militare in Argentina. Destituita Isabel Perón. 6 maggio, terremoto del Friuli alle 21.07, una serie di scosse del decimo grado della scala Mercalli causano quasi 1000 vittime. 10 luglio, a Seveso si sprigiona una nube tossica provocando molte vittime. 29 luglio, in Cina un terremoto uccide 240.000 persone e ne ferisce gravemente oltre 150.000. Il 9 settembre, sempre in Cina, muore il leader Mao Zedong. Moriva il 12 gennaio del 76 Agatha Christie, la scrittrice di romanzi gialli. Il 17 marzo si spegneva il regista italiano Luchino Visconti. Jean Gabin, l'attore francese, moriva il 15 novembre. Tra i film usciti quell'anno, Tutti gli uomini del presidente. Usciva nel 76 anche il secondo tragico Fantozzi. Rocky è nata una stella, Quinto potere, King Kong e L'immagine allo specchio. Sanremo nel 76 lo vinceva Peppino Di Capri con Non lo faccio più. Al secondo posto Wes e Dori Ghezzi, Come stai? Al terzo posto, pari merito, Gli occhi di tua madre di Sandro Giacobbe e Volo a Z504 degli Albatros. E adesso un anno di musica, il 1976.

era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene avere le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.